differenza? La differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Sono le 5 in punto.
1: Estate. Radio Verona, estate. Jason.
2: True love.

tutto le orge e l'autostop. Sono stata vittima, killer, che ne so, ho inventato il rock. Oddio, quello forse no.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 24 luglio 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Affronterete una sfida impegnativa con una grinta che non lascerà spazio ai dubbi. Siate però disposti ad ascoltare anche il punto di vista altrui. Toro, troverete soluzioni pratiche a problemi che vi assillavano da diversi giorni. La vostra concretezza vi permetterà di chiudere la settimana in bellezza. Gemelli, sarete agili nei ragionamenti e pronti a cogliere ogni opportunità di dialogo. Un contatto del passato potrebbe rifarsi vivo con una proposta curiosa. Cancro, vi dedicherete con cura ai dettagli della vostra casa e del vostro benessere. Le vostre intuizioni saranno preziose per risolvere una piccola questione familiare. Leone, il vostro entusiasmo sarà contagioso per tutti i colleghi e gli amici vicini. Sarete capaci di guidare il gruppo verso un obiettivo comune di successo. Vergine, metterete ordine nei vostri pensieri e nelle vostre priorità con grande efficacia. La vostra capacità di analisi vi proteggerà da scelte troppo affrettate. Bilancia, riceverete una gratificazione che confermerà il valore del vostro operato recente. Godetevi questo momento di successo condividendolo con chi vi vuole bene. Scorpione, agirete con discrezione ottenendo esattamente ciò che vi eravate prefissati. La vostra forza silenziosa sarà la chiave per gestire una situazione delicata. Sagittario, sentirete il desiderio di approfondire una conoscenza che vi affascina molto. Lasciatevi guidare dalla vostra sete di sapere e di nuove esperienze. Capricorno, porterete avanti i vostri impegni con una disciplina che vi fa onore e i risultati economici inizieranno a riflettere l'impegno costante che ci mettete. Acquario, sorprenderete tutti con una scelta controcorrente che si rivelerà azzeccatissima. La vostra libertà di pensiero sarà il vostro più grande punto di forza. Pesci, sognerete in grande ma saprete anche restare con i piedi per terra se necessario. La vostra creatività troverà uno sbocco pratico davvero molto interessante. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

sogni sono i sintomi di ciò che siamo. Ci vuole tempo per svegliarsi e poterlo capire. Una crisalide chiama l'ultimo giorno la fine del mondo. Che bell'inizio c'era in quella fine. Tocchiamo il cielo come le altalene, sfidando il vuoto prima di cadere. Saremo liberi come una nuvola che ha imparato a convivere con le vertigini.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo, sei riuscito

caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano. Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
2: Radio Verona.

0: caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano.
1: Sei Italiano.
0: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Radio Verona.

0: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la Albi Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena Profumo di Pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
6: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
5: pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%.
4: Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%.
3: Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo.
4: Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
5: È stato ritrovato ieri pomeriggio a circa 25 metri di profondità il corpo del 29enne Alexandru Olasiu Sorin. Il ragazzo che sabato scorso davanti alla spiaggia Giamaica di Sirmione sul Garda si era lanciato in acqua per salvare la vita ad un bimbo di 6 anni che aveva nuotato annaspare nel lago. Da allora, sotto il coordinamento della Guardia Costiera con l'impiego dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco, le strumentazioni dei volontari del Garda con unità navali di finanza e carabinieri, le ricerche non sono mai state interrotte se non solo quando il maltempo ha attraversato la zona del Garda. Ieri dunque il rinvenimento del corpo.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È venerdì 24 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Esce allo scoperto una delle cordate che si è proposta per costruire il nuovo stadio. Depositato il progetto che prevede un nuovo impianto alla Marangona o in alternativa un abbattimento e ricostruzione in loco. Infine una ristrutturazione dell'attuale. L'idea più innovativa è di metterlo alla Marangona, dove è previsto il collegamento con la strada di Gronde, dove si era pensato tempo fa di fare un palazzetto per musica e sport. Prevede un impianto da 32.000 spettatori, negozi, bar, ristoranti, la possibilità di fare concerti per 25.000 persone. Un centro congressi, lasciando la curva sud al suo posto per ospitare il museo dell'Hellas, costo tra i 250 e i 300 milioni. Sentiamo due dei proponenti, Paola Bertelli e Carlo Tressini.
6: Ci teniamo che se eventualmente l'opera sarà fatta e realizzata, speriamo ci siano operai, maestranze veronesi, quindi questo è anche un invito a chi è interessato a unirsi a noi per fare questo mega progetto. Speriamo che le tempistiche e soprattutto l'amministrazione comunale abbia riscontro positivo su questo nostro progetto.
7: I tempi sono fondamentali proprio perché per capire se vogliamo e se possiamo e se Verona verrà scelta per gli europei 2032 ci sono da fare alcune scelte e andare verso un percorso, altrimenti il percorso sarà quello che sceglierà l'amministrazione per le esigenze che riterrà opportune.
5: E veniamo alla spaccata dell'altra notte alla tabaccheria. Le Arche Scaligero, un tombino contro la vetrata, il ladro entra e ruba quello che può rubare: sigarette, qualche valore bollato. La quarta spaccata dopo quella in via Sottoriva, i Duchi di Porta Leoni e nella gioielleria di Porta Borsari. L'associazione Verocentro di residenti della città antica spiega come il timore diffuso tra chi abita in centro sia che il fenomeno delle spaccate alle vetrine dei negozi possa evolversi presto in furti negli appartamenti. A un anno e mezzo esatto dall'avvio del mega cantiere, il 5 settembre prossimo, via 20 settembre, vedrà la svolta definitiva. L'asfaltatura con il manto adeguato al transito della filovia è prevista entro l'inizio delle scuole. Subito dopo l'amministrazione incontrerà il quartiere per discutere su alcune modifiche da effettuare all'altezza di Piazza Santa Toscana rispetto al progetto filovia. Al contempo partirà pure un progetto di riqualificazione dell'area fuori Porta Vescovo fino al via della stazione per un riordino complessivo e una maggiore qualità urbana. L'obiettivo è rendere l'area fuori le porta una sorta di piazza Renato Simoni, dice l'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari. 7:06, arrivano viabilità e meteo.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
12: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
12: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
14: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
15: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
1: Radio Verona. Viabilità.
5: Andiamo sulla 22 del Brennero, dove ci sono code per traffico intenso tra Carpi e Allacciamento, con la 1 direzione Modena. Sulla 4 da segnalare traffico tra Monza e Cormano in direzione Torino. Null'altro. Dunque fate buon viaggio quando sono le 7:08.
1: Meteo.
5: Oggi venerdì 24 luglio si prevede una giornata con cielo sereno o poco nuvoloso, la temperatura massima sarà 29 gradi, al momento sono 21 gradi in città.
1: Radio Verona, flashback.

0: game.
1: Come on. Show them.
2: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
3: Radio Verona, tempo reale.
4: Venerdì 24 luglio, buongiorno da Radio Verona, da Francesca Pellegrini alle 7.15 proprio in questo istante ci affacciamo a questo nuovo weekend del mese di luglio, il penultimo dall'ultimo, andremo direttamente nel mese di agosto, venerdì è il 31, quindi sabato è il primo, si può dire allora a questo punto che sia l'ultimo effettivo e non sarà un weekend bellissimo dal punto di vista meteo, soprattutto domenica come ci ha detto Alessandro Azzoni, ma ovviamente domani mattina lo sentiremo per avere maggiori dettagli sulla giornata di domenica che sarà piuttosto instabile. Da quel che vedo invece domani sarà una bella giornata di sole, qualche nube in più al mattino e temperature assolutamente gradevoli per essere il 24 luglio, poi via via aumenteranno la prossima settimana per una nuova ondata di calore, così come ci aveva almeno preallertato, diciamo così, Alessandro Azzoni. Ma partiamo subito con il 335 6011 610 per i vostri WhatsApp audio e lo 045 96 00 103 per le vostre chiamate, ovviamente in diretta. Andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera. Legge elettorale, pronta l'intesa nel centrodestra, la mediazione con Forza Italia e Lega sulle preferenze. Raid nel Mar Rosso, giù le borse, Milano perde il 2,8%, Trump e l'intesa sul nucleare con Riad, se non riconosce Israele salta. Mosca prevede sanzioni all'Unione Europea, mentre la Camera degli Stati Uniti limita i poteri del Presidente sulla guerra e mentre il petrolio va alle stelle e le borse sprofondano proprio per la crisi in Medio Oriente, Trump minaccia di scatenare contro l'Iran l'attacco più grande di sempre su Riad e il patto sul nucleare dice se non riconoscono Israele salta, i raid degli Houthi complicano lo scenario. Intanto nuove sanzioni, come dicevamo, contro Mosca. Il 21 luglio 79 il boss corleonese Leo Luca Bagarella, cognato di Totò Riina, uccise il poliziotto Boris Giuliano con 7 colpi alle spalle e da quasi mezzo secolo l'Italia lo ricorda come il commissario Boris Giuliano. Il capo della mobile di Palermo, la figlia Selima, racconta il padre e l'uomo dolce che per tutti loro era Giorgio. Con l'immagine in prima pagina sul Corriere della Sera della figlia in braccio al papà, il poliziotto eroe. Ho la sua pipa e la chitarra, dice la figlia, un bel tuffo nel passato in quegli anni difficili per l'Italia. Poi sempre dalla prima pagina del Corriere, Cairo, il futuro del calcio, bene Malagò e Maldini, ma 8 anni sono troppi. A Tropea, batterio all'asilo, muore un bimbo di 18 mesi, altri 4 ricoverati. Forse riconducibili i sintomi dei bimbi ad un batterio, il Clostridium difficile. 3 sono già stati dimessi, mentre uno è ancora ricoverato a Catanzaro. I PM di Vibo Valentia indagano. Proseguiamo con la nostra rassegna, la prima pagina della Repubblica che titola più galera per i minori. Questa è l'apertura, varato un disegno di legge che prevede l'imputabilità tra i 14 e i 18 anni. Meloni, chi sbaglia paga, Delmastro, destra pronta al no alle chat anche in aula. La procura pensa di ricorrere alla consulta. Fachire, i poliziotti e scontro sui video, non c'è stata una colluttazione. La benzina vola verso i 2 euro al litro, il petrolio supera i 100 dollari al barile, la guerra in Iran porta i prezzi di energia e carburanti su nuovi record. Una stangata per le famiglie che secondo Confesercenti si tradurrà in una maggiore spesa di 700 milioni di euro nei soli mesi di luglio e agosto. Il consiglio dei due ministri non corre ai ripari. scusate, il Consiglio dei Ministri ovviamente, mancano le coperture per gli sconti e lo avevano già annunciato qualche tempo fa. Protestano le associazioni dei consumatori che chiedono il taglio delle accise. La segretaria del PD Schlein attacca: questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che un governo affronti. Basta con la propaganda. Gli Houthi bombardano petroliere nel Mar Rosso, Trump verso l'escalation. Francia e Spagna a fuoco, l'estate nera degli incendi.

0: Poi l'ultimo urlo di Fakir: così mi uccidete, nel video degli agenti la lite tra l'uomo e un residente. Butta fuoco i tagli di Bruxelles, l'Unione Europea mi sconcerta, stiamo parlando della Biennale ovviamente, il cinema non muore. E questa era la prima pagina della Stampa quando sono le 7:21.
1: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
2: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la Albi Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena profumo di pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: www.titospec.it.
11: Cosa fai tesoro?
10: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
11: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
10: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
12: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.

0: i grandi successi dell'estate.
1: Radio Verona, Radio Verona.
2: Le 7:26 minuti, proseguiamo con il giornale Fakir, il video che cambia tutto. La bodycam del poliziotto getta nuova luce sul caso. Le forze dell'ordine lo hanno immobilizzato mentre stava per far scoppiare una rissa con due passanti. L'agente morso alla gamba, ma i sindaci rossi difendono lepore. Caviglie, zero contratti, la sinistra scarica la Salis, Maranza arriva alla stretta. La compagna di viaggio Ilaria Salis è diventata un problema per il campo largo. Dopo l'illegittimo licenziamento di due assistenti a Bruxelles, anche AWS la scarica. Al giornale l'eurodeputato Mimmo Lucano ammette: i lavoratori non possono essere mandati via così, e intanto spuntano pure nuovi particolari. Nuove regole, troppi morti in piscina, ok alla legge salva bimbi. Quest'estate sono state molte le tragedie in piscina, davvero troppe, per cui era necessario arrivare ad una stretta, e così è stato. Il Fatto Quotidiano, andiamo a vedere che cosa titola. 41 bis col buco, il boss scrive minacce alla GIP. Lettera minatoria dalla cella all'ufficio della giudice. Madonia. Il carcere molle. Il capo mafia con ben 7 ergastoli augura la morte alla toga del caso Mattarella e al marito. PM scrive: niente filtri per la missiva. E questa è l'apertura scelta dal Fatto. Sopra la testata Ilaria Salis, tra condanne passate, processi evitati, assistenti fuggiti, licenziati con nuova condanna, fa solo guai, ma AWS la difende e lei punta a Montecitorio. Il Foglio, la trappola del nucleare saudita, intollerabile per Israele, è la spia dello stato fallimentare della campagna militare e politica di Trump. In balia di una psicosi sulla sicurezza, dittatura delle emozioni, abuso di cronaca nera e realtà rimosse, storia del pazzo cortocircuito che spinge a rimuovere i trend positivi quando si parla di sicurezza, con la collaborazione di opposizione, media e pure del governo. Meloni dice sì al patto sull'intelligenza artificiale con Schlein, che ieri ha proposto un patto a tutti i partiti sull'intelligenza artificiale. Non la usiamo per attribuire agli avversari parole o fatti inventati. Così Meloni al Foglio: è un tema che ho posto prima di tutti. Sono d'accordo, dunque. Le due donne del governo e l'altra dell'opposizione si sono dette d'accordo sull'intelligenza artificiale. Le 7:30 minuti, le news.
1: Radio Verona Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. La norma prevede che la capacità di intendere e di volere non debba più essere positivamente verificata caso per caso, ma sia presunta fino a prova contraria. L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria. A Cosenza un 25enne è morto dopo essersi gettato dal balcone dell'appartamento in cui risiedeva. Si tratta di Mohamed Amin Besiud, originario della Tunisia ma di nazionalità italiana. Al momento del fatto, all'interno dell'abitazione era in corso una perquisizione da parte dei carabinieri. Gli esteri, le forze americane hanno avviato un'altra notte di attacchi contro obiettivi militari iraniani. Dall'altra parte, fonti iraniane hanno segnalato un'attività della difesa aerea nella parte orientale di Teheran. È scattato ufficialmente ieri alle 21 lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione durerà fino alle 21 di oggi e potrà causare disagi ai viaggiatori in tutta Italia. Saranno comunque determinate fasce di servizio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
2: Code traffico intenso tra Monza e Cormano in direzione Torino, quindi torniamo sulla 4, e code anche per traffico intenso la barriera di Trieste-Lisa, Monte Falcone Est, sarà un altro Weekend di esodo eppure code tra Carpi Allacciamento con la 1, 4 km direzione Modena.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
1: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 54 lavaggi è 5,90€. Approfitta subito dell'offerta. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. Trovi il nuovo numero mensile a 1 euro. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Chiedi la tua copia in negozio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Radio Verona.

0: d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Le 7:40 minuti, proseguiamo con Libero. La Salis sbrocca e non paga. In un video folle la compagna Ilaria copre di fango i collaboratori che ha licenziato. Avevano secondi fini, lavoravano male, mi hanno minacciato. Risarcimenti, fermi. Giro di vite sui minorenni che delinquono. Il governo vara il giro di vite sui minorenni, appunto, che delinquono. Nessun abbassamento dell'età imputabile, che resta nella finestra 14-18, e nessun inasprimento delle pene. Il CDM è intervenuto rendendo più facile inquisire il minorenne che delinque. Per Giorgia Meloni, chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni anche quando è minorenne. Il PD a scuola del Duce, questo è il tema della vignetta con Ellie Schlein, appunto, vestita da Mussolini. Poi, sopra la testata, razzismo tra africani. È nera, ma è nigeriana. I sudafricani contestano la nuova Miss immigrata. Il caso del padiglione, la Biennale di Venezia, butta fuoco, spara sull'Europa, toglie fondi alla Biennale, ma dà miliardi a Putin. La casa nel bosco, attesa per la decisione, rinviata la liberazione, il compleanno triste della bimba del bosco. Non se ne stava parlando più da qualche giorno, da qualche settimana, ora si torna a parlare di questa vicenda. Andiamo a vedere il Gazzettino, smog, il governo batte le regioni autonomiste. Questo è il titolo, la Consulta, no Veneto, Lombardia e Piemonte, niente risorse in più. Il Destino ha voluto che il verdetto sia stato pubblicato all'indomani del via libera in Parlamento alla preintesa sull'autonomia differenziata. Ora le regioni autonomiste potranno confrontarsi con il governo sui test definitivi, ma intanto hanno perso lo scontro giudiziario sulla lotta allo smog. Ieri la Corte Costituzionale ha infatti variamente ritenuto inammissibili o infondate le questioni di legittimità sollevate da Veneto, Lombardia e Piemonte contro la legge delega che un anno fa aveva recepito la direttiva europea sulla qualità dell'aria. Di fatto è stata rigettata l'accusa di voler scaricare sui territori la responsabilità delle misure ambientali senza dotarli delle relative risorse. Via la legge anti-baby gang approvata dal governo, minori sempre imputabili se hanno più di 14 anni. La premier, chi sbaglia, ne risponde. Venezia, incidente notturno nelle acque dell'isola di Pellestrina, in barchino contro la diga, morto un 43enne. Poi caso Roggero, proviamo a mettere d'accordo pancia e testa, il commento è di Bruno Vespa, pubblicato in prima pagina sul Gazzettino. Il giallo di Vidor, lo ricorderete, il 25enne Alex Marangon, morto nel Piave dopo aver partecipato ad un rito sciamanico con ayahuasca nell'abbazia di Vidor. La famiglia di Alex, tramite l'avvocato, si oppone alle due richieste di archiviazione della procura di Treviso, giudicandole affrettate e infondate. Sempre dalla prima pagina, calcio, Maldini e Leonardo con Malagò, nazionale noi puntiamo in alto. Venezia, coltellate a rialto tra tunisini e sudamericani.

0: Radio Verona. Radio. La tua provincia, la tua radio. Radio Verona.
1: Le 7:51 minuti, proseguiamo con la nostra rassegna. È sole 24 ore. Scontrini, 9,1 miliardi in più con i dati allineati ai POS nei primi sei mesi 26, 160 milioni di ricevute in più rispetto all'anno scorso. Ok, del CDM, il testo unico su adempimenti e accertamenti. Petrolio oltre quota $100, diesel rincari senza freni in Italia, le nuove tensioni su Hormuz e Mar Rosso. Rischio escalation, Trump sono pronto ad attacco massiccio contro l'Iran. Le imprese, Orsini, costo ETS fuori controllo, serve il mercato unico dell'Unione Europea. Italiani pronti a tutto per risparmiare sull'energia. Borse gelate dalle spese record per l'intelligenza artificiale. Sanità, da settembre il via le nuove tariffe per visite e esami, dal 21 settembre scattano dunque le nuove tariffe con le quali vengono rimborsate le prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale. L'aggiornamento riguarda in particolare 448 prestazioni di specialistica ambulatoriale e 222 codici relativi a voci per l'assistenza ai disabili. Il decreto approvato ieri in conferenza Stato-Regioni porta a 26 euro il rimborso per una visita specialistica e prevede aumenti medi del 5,8% rispetto alle tariffe precedenti. Meno male. Almeno una buona notizia una volta tanto sul fronte della sanità. Poi Italia Oggi, assicurazioni, auto, si cambia. Il bonus malus verrà rivisitato per valorizzare comportamenti di guida virtuosi e ridurre le disparità territoriali. Nei costi delle polizze i risarcimenti saranno più trasparenti. Lo prevede un disegno di legge varato ieri dal Consiglio dei Ministri. Pandoro Gate, su Chiara Ferragni pendono tre cause di risarcimento danni milionarie. Dunque non si è affatto chiusa la vicenda. Alle 7:53.
2: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
3: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
4: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Play Squeen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
8: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
9: No, no, no, e adesso?
10: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
11: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
12: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
13: E quale sarebbe la solita merenda?
14: La formagella di Tremosine! Mmm, buonissima e morbidissima!
12: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
15: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
16: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
17: Radio Verona, tempo reale.

0: fantasia.
1: Sono le 8 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: È stato ritrovato ieri pomeriggio a circa 25 metri di profondità il corpo del 29enne Alexandru Olasiu Sorin, ragazzo che sabato scorso davanti alla spiaggia Giamaica di Sirmione sul Garda si era lanciato in acqua per salvare la vita di un bimbo di 6 anni che aveva nuotato a naspare nel lago. Da allora le attività dei volontari e delle forze dell'ordine non sono mai state interrotte, se non quando il maltempo ha attraversato la zona del lago. Ieri la scoperta e il rinvenimento del corpo.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 24 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Manca poco, pochissimo, la sistemazione di alcuni marciapiedi, poi l'asfaltatura, occorrerà mettere mano pure all'Ungadige Paseto, ma oramai ci siamo. Via 20 settembre è libera dai cantieri, già ora le auto l'attraversano ed è ufficiale la data in cui si tornerà alla viabilità ordinaria e dunque anche al passaggio dei mezzi pubblici. Il 5 settembre, in modo da essere pronti per l'apertura delle scuole. Nell'ordine il comandante della Polizia Locale Altamura, il presidente di Attivi Mazza, il dirigente comunale Fasoli e l'assessore alla mobilità Ferrari. Sentiamo.
6: Per chi ha la necessità di transitare deve sapere che ci potranno essere dei rallentamenti, la Polizia Locale sarà presente, ma invitiamo veramente a evitare, perché il cantiere deve essere messo in sicurezza e terminare il più presto possibile.
7: Lato filovia, con giovedì iniziamo a ripristinare, o meglio a rettificare dei marciapiedi su via San Paolo. Questo porterà via praticamente tutto il mese di agosto, in modo che con la fine del mese di agosto e i primissimi giorni di settembre, quindi prima delle scuole, tutta la via 20 settembre sarà riasfaltata.
8: Per quanto riguarda le modifiche viabilistiche, da giovedì via San Paolo rimarrà a senso unico di circolazione solo verso Ponte Navi. L'entrata quindi nel quartiere da quel lato della città potrà essere fatta o da via Museo, arrivando diciamo da via Torbido, quindi dal lato sud, oppure girando a sinistra dove sospenderemo la corsia preferenziale in via Carducci.
9: La viabilità su Pasetto e Lungadige Porta Vittoria ritorna come la conoscevamo, però con un manto stradale ovviamente totalmente rinnovato, e quindi di fatto si torna in qualche modo alla normalità.
4: Esce allo scoperto una delle cordate che si è proposta di costruire il nuovo stadio, depositato il progetto che prevede un nuovo impianto alla Marangona o in alternativa un abbattimento e ricostruzione loco, infine una ristrutturazione dell'attuale. L'idea più innovativa è di metterlo alla Marangona, dove è previsto il collegamento con la strada di Gronda e dove si era pensato tempo fa di fare un palazzetto per musica e sport, quindi lo spazio c'è, non pregiudica gli insediamenti dell'area tecnologica. Prevede un impianto da 32.000 spettatori, negozi, bar e ristoranti, una palestra e addirittura una foresteria per un centinaio di atleti e la possibilità di fare concerti per 25.000 persone, estraendo letteralmente da sotto il campo. È l'unico dei tre progetti che può essere realizzato in tempo per gli europei, darebbe al quartiere stadio la possibilità di riqualificazione per avere un mercato coperto, giardini, un pallaroller riguarda 8.000 posti, un centro congressi da 6.000 persone, lasciando la curva sud al suo posto per ospitare il museo dell'Hellas. Il costo si aggira tra i 250 e i 300 milioni. Dopo il colpo alla gioielleria di Porta Borsari, come avete sentito, un'escalation di furti e danni dei negozianti del centro prese di mira l'altra notte la tabaccheria Fasoli e le Arche Scaligere. Ignoti avrebbero usato la medesima tecnica del tombino utilizzato all'osteria sottoriva per mandare in frantumi una vetrata, guadagnarsi l'ingresso nel locale e fare razzia. Simile sorte sarebbe toccata nei giorni scorsi anche ad un bar caffè. E la questione ovviamente infiamma l'opposizione. Il sindaco se ne frega delle politiche sulla sicurezza, criminalità e bande. Si sentono liberi di agire come vogliono. Chiosa l'europarlamentare di Forza Italia Flavio Tosi, rincara la dose il consigliere regionale di Forza Italia Alberto Bozza. Noi da 3 anni chiediamo alla giunta Tommasi di varare un piano straordinario per la sicurezza che preveda il potenziamento dell'organico della polizia locale. Entra nel merito anche l'europarlamentare Borchia, segretario provinciale della Lega, che etichetta la richiesta al prefetto dell'assessora Zivelonghi di convocare un tavolo come un'iniziativa condivisibile, ma da sola non basta. Il comune deve fare la sua parte investendo più risorse sulla polizia locale, dice Borchia. E per lo sport diamo il buongiorno ad Alessandro De Pietro.
0: Buongiorno Francesca, il Verona vuole Mattia Compagnon, 24 anni, esterno d'attacco udinese di proprietà del Venezia, 2 stagioni fa al Catanzaro, prima ancora 2 campionati con la Juve Next Gen per Sogliano, elemento ideale per chiudere il 4-2-3-1 di Baroni, esterno di destra, capace di saltare l'uomo, giocatore interessante, sicuramente di talento, come dimostra anche il passaggio alla Juventus. Continua a irrobustirsi il solco con il Venezia, prima Bella Kocap verso Venezia, poi Coraz verso Verona, probabilmente anche Montipò verso Venezia, Compagnon soprattutto verso l'Hellas. Per il Verona intanto la buona notizia del ritorno in campo di Serdar, che ha cominciato a correre a Folgheria, infortunio quasi del tutto alle spalle. Serdar che sarà uno dei punti fermissimi della prossima stagione, fuori di fatto dal mercato. I tempi di rientro, di ritorno alla piena condizione, vanno oltre quelle che saranno le scadenze del calcio nel mercato. Aggiunta un'amichevole per il Verona intanto il 2 di agosto, appena tornata la squadra dal ritiro, 17:30 contro il Lecco, si giocherà a Villafranca. Ed è tutto per lo sport.
4: Grazie Alessandro. Le 8 e quasi 9 minuti, arriva il meteo.
10: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
11: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
10: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
11: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
10: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
11: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
12: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
13: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
14: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
13: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
4: E dunque, cielo sereno poco nuvoloso, oggi una bella giornata di sole con temperatura massima a 29 gradi. Sono 22 gradi in questo momento in città.
2: Radio Verona. Flashback.

0: Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 24 luglio 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Affronterete una sfida impegnativa con una grinta che non lascerà spazio ai dubbi. Siate però disposti ad ascoltare anche il punto di vista altrui. Toro, troverete soluzioni pratiche a problemi che vi assillavano da diversi giorni. La vostra concretezza vi permetterà di chiudere la settimana in bellezza. Gemelli, sarete agili nei ragionamenti e pronti a cogliere ogni opportunità di dialogo. Un contatto del passato potrebbe rifarsi vivo con una proposta curiosa. Cancro, vi dedicherete con cura ai dettagli della vostra casa e del vostro benessere. Le vostre intuizioni saranno preziose per risolvere una piccola questione familiare. Leone, il vostro entusiasmo sarà contagioso per tutti i colleghi e gli amici vicini. Sarete capaci di guidare il gruppo verso un obiettivo comune di successo. Vergine, metterete ordine nei vostri pensieri e nelle vostre priorità con grande efficacia. La vostra capacità di analisi vi proteggerà da scelte troppo affrettate. Bilancia, riceverete una gratificazione che confermerà il valore del vostro operato recente. Godetevi questo momento di successo condividendolo con chi vi vuole bene. Scorpione, agirete con discrezione ottenendo esattamente ciò che vi eravate prefissati. La vostra forza silenziosa sarà la chiave per gestire una situazione delicata. Sagittario, sentirete il desiderio di approfondire una conoscenza che vi affascina molto. Lasciatevi guidare dalla vostra sete di sapere e di nuove esperienze. Capricorno, porterete avanti i vostri impegni con una disciplina che vi fa onore e i risultati economici inizieranno a riflettere l'impegno costante che ci mettete. Acquario, sorprenderete tutti con una scelta controcorrente che si rivelerà azzeccatissima. La vostra libertà di pensiero sarà il vostro più grande punto di forza. Pesci, sognerete in grande ma saprete anche restare con i piedi per terra se necessario. La vostra creatività troverà uno sbocco pratico davvero molto interessante. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona, tempo reale.
4: Radio Verona.

0: Radio Verona.
1: Eccoci qua alle 8 e 19 minuti per concludere la nostra rassegna stampa. Mancava solo la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Più Pirlo che Pep, titola nazionale, piano di Maldini e Leonardo. Malagò con il tandem tecnico all'assemblea della Lega di A. Per il nostro progetto servono 8-10 anni. Il commissario tecnico, sentito anche Ancelotti, sarà uno in sintonia con il direttore tecnico, che è Maldini. Cairo, bisogna accelerare, decisivi i primi 100 giorni. Andrea Guardiola, mondi troppo lontani, questa è l'analisi della Gazzetta dello Sport. Poi FIFA, così Infantino si è arricchito con il calcio, stipendio da 5,2 milioni. Poi il calciomercato, Leao, arrivano i turchi, accordo tra Rafa e il Fenerbahce, Modric al Milan un altro anno, Cardinale è un vincente, vabbè, non doveva arrivare lui per capire che Modric è un vincente. Fanno un po' sorridere questi titoli. Comunque Pio Esposito, aspettando la Tula, ormai è diventato uno spettacolo il calcio, tutti questi soprannomi. Se uno non sa chi è la Tula, capisco che chi è tifoso lo sicuramente saprà, però Pio firma fino al 2031 e ora l'Inter ha bisogno di lui, e come no. E poi un'altra

0: Juve. Spalletti furibondo con i giocatori, io resto, voi no. Se arriva una buona offerta cedo anche lui, ha detto Carnevali. Le 8:21 minuti.
1: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che è Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
6: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324-844-6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
9: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: www.titospec.it.
11: Cosa fai tesoro?
10: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
11: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
10: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
12: No, no, no, e adesso?
13: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
12: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
14: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella, scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella, sopra il lago, prima del cielo.
15: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Radio Verona.
1: Le 8 e 27 minuti in questo momento di questo venerdì 24 luglio, ne abbiamo ovviamente ampiamente parlato nei nostri notiziari di queste continue spaccate e danni di attività del centro storico. Ovviamente la questione infiamma l'opposizione, c'è anche il timore che soprattutto tra chi abita in centro, che il fenomeno delle spaccate alle vetrine dei negozi possa evolvere presto in furti negli appartamenti. Noi abbiamo in linea l'assessore alla sicurezza del Comune di Verona, Stefania Zivelonghi. Buongiorno, assessore.
2: Buongiorno, buongiorno anche agli ascoltatori, buongiorno.
1: Grazie per essere con noi questa mattina per appunto spiegare anche ai nostri ascoltatori che lei già l'altro giorno, ancora prima che accadesse quest'ultima spaccata, no? Ovviamente anche alla luce delle ultime spaccate in centro, quella in via Sottoriva alla gioielleria di Porta Borsari, aveva chiesto, se non vado errata, il prefetto un incontro, un nuovo tavolo sulla sicurezza. Assessora, così?
2: Sì, corretto. Più precisamente noi abbiamo annunciato che il sindaco avrebbe chiesto la convocazione di un comitato dedicato all'esame della situazione della città e con particolare riferimento ai fenomeni dei furti che tra l'altro poi si sono anche ripetuti nella serata successiva ai danni della tabaccheria. Sì, perché come ho detto, ho avuto modo di dire, il comune interloquisce frequentemente con questore e prefetto, ma il luogo deputato per la trattazione tra tutte le forze dell'ordine e chi rappresenta la città dei temi della sicurezza è esattamente il comitato che viene convocato dal prefetto anche su richiesta del sindaco, cosa che è in questo momento, quindi attendiamo la convocazione di fatto.
1: Sì, assolutamente, è il prefetto che poi prende le dovute decisioni. Ecco, assessora, come rispondere all'opposizione? Per esempio, sia Tosi che Bozza che Borchia chiedevano un potenziamento della polizia locale in partnership anche con la società di vigilanza privata.
2: Ma guardi, il potenziamento della polizia locale lo chiediamo anche noi e loro sono esattamente le persone nella posizione di poter cambiare le leggi, perché vede, i cittadini giustamente lamentano, ma i parlamentari sanno benissimo come funzionano le cose. Le cose sono che le assunzioni degli agenti di polizia locale sono inseriti nei limiti delle assunzioni di tutti i dipendenti comunali, quindi insieme a chi opera negli uffici dell'anagrafe piuttosto che le maestre d'asilo eccetera. Quindi quello che i comuni e ANCI chiede da tempo è proprio quella di svincolare queste possibilità di assunzione di agenti di polizia locale rispetto ai limiti che i comuni hanno su tutti gli altri dipendenti. Quindi i cittadini giustamente chiedono di più, ma i parlamentari sanno come funzionano le cose, quindi cambiano le leggi, ascoltino le richieste non dell'assessore Zivelonghi ma di ANCI e ci mettano nelle condizioni di assumere di più, che è quello che vorremmo noi in primis.
1: Assessore, un'ultima domanda prima di salutarla. Ecco, su Piazza Cittadella più 11.000 firme per chiedere, ovviamente non dipende da voi questo si sa, per chiedere la zona rossa, no? Il prefetto ha chiarito che bisogna che ci siano dei requisiti particolari. Cosa ne pensa lei della situazione anche di microcriminalità che c'è in Piazza Cittadella ormai da mesi e mesi?
2: Allora, guardi, noi abbiamo anche interloquito con chi rappresenta il comitato dei cittadini di Piazza Cittadella, che tra l'altro è anche il referente del gruppo di controllo di vicinato della zona. La questione è legata alla microcriminalità in parte, perché le denunce purtroppo non sono numerose e questo non aiutano a prendere le misure dovute. Sono molto legate a situazioni di dipendenza, di alcol, di degrado, di disturbo generale. Ecco. Lì è un tema anche di marginalità, quindi le azioni che si cerca di mettere in campo sono numerose e riguardano anche l'area del sociale. E purtroppo è vero che queste persone non rispondono alle sollecitazioni, per cui l'azione da fare è su più piani, sicuramente quella del presidio. Noi abbiamo disposto un presidio fisso la mattina, certo c'è chi si fa riprendere quando il presidio non c'è, perché la mattina non vuol dire 8 ore, c'è un orario specifico, però siamo anche consapevoli che anche questo non è risolutivo, perché quando poi il presidio non c'è, che non può esserci 24 ore su 24, per evidenti ragioni, poi la questione poi si ripresenta.
1: Sì, è una ecco situazione perché, un po', adesso ne abbiamo preso come esempio Piazza Cittadella, però sono mille altri posti, no, dove si verificano queste situazioni, come giustamente ha detto lei, dovute anche a disagio di queste persone, che ovviamente ci sono anche situazioni, come sottolineava, di abuso di sostanze, abuso di alcol, eccetera,
2: di
1: eccetera.
2: Alcol, ma infatti diversi luoghi della città che hanno queste caratteristiche sono sempre associabili alla presenza di un supermercato o di un locale che vende alcol a basso costo, e la presenza di luoghi dove ci si può sedere, panchine o muretti o altro. Quindi il tema della dipendenza da alcol sta creando dei problemi in alcuni specifiche aree della città. Cittadella è una di queste.
1: Assolutamente sì. Grazie intanto assessora Zivelonghi per essere stata con noi. Le auguriamo ovviamente buona giornata, buon lavoro. A risentirci
2: grazie
1: presto
2: a lei. E a tutti, arrivederci e buona giornata.
1: Grazie altrettanto. Le 8:33, diamo subito la linea alle news.
0: Radio Verona Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre secondo il New York Times Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediata dall'Iraq. Due magazzini della società russa di commercio elettronico sono stati colpiti da droni nella zona di San Pietroburgo, provocando incendi. Il governatore della regione ha riferito che le difese aeree hanno abbattuto alcuni droni durante l'attacco. Al momento non risultano vittime. Il CDM ha dato il via libera al disegno di legge sulle modifiche in materia di imputabilità del minore, che adesso dovrà essere accertata positivamente caso per caso. La presidente del Consiglio Meloni ha spiegato: è una norma che colpisce soprattutto chi crede di essere intoccabile, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono, perché sanno che tanto non accadrà a loro nulla. Gli USA hanno annunciato l'imposizione di nuovi dazi su numerosi partner commerciali, tra cui quelli dell'Unione Europea. Le nuove tariffe imposte da Trump entrano in vigore oggi, alla scadenza dei temporanei dazi del 10% introdotti in precedenza dagli USA. Il calcio: a margine dell'incontro con i presidenti di Serie A nell'assemblea di Lega Serie A a Milano, i nuovi vertici della FIGC hanno parlato per la prima volta insieme del progetto Italia. Aspettiamo la persona che realmente vogliamo. Per Guardiola l'aspetto economico non è rilevante. Prima di lui abbiamo parlato anche con Ancelotti, ha spiegato Paolo Maldini. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
1: Ci attende un'altra giornata di cielo sereno poco nuvoloso con temperatura gradevole, al momento sono 24 gradi, la massima oggi toccherà i 29 gradi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: quanto sa di felicità.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
3: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: 8 e 45 minuti, anche nel corso dei nostri ultimi GR, quello letto poco fa, vi abbiamo parlato di via 20 settembre perché ormai ci siamo, bisogna sistemare ancora qualche marciapiede, poi sarà asfaltata, qualche intervento anche a Lungardice Pasetto, ma oramai via 20 settembre è libera dai cantieri. Si tornerà alla viabilità ordinaria il 5 settembre. Noi abbiamo in linea l'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari. Buongiorno assessore, intanto grazie per essere con noi, so che è impegnato anche in queste ore, ma volevamo chiarire con lei alcuni punti. Allora, ormai è questione di giorni, vero assessore? Finalmente via 20 settembre, dopo un anno e mezzo, se non sbaglio, di cantieri, sta per diventare una via percorribile da tutti, ecco.
2: Sì, diciamo che i cantieri il cantiere ovviamente di tutta l'infrastruttura fognaria e di sottoservizi si è concluso appunto alcuni mesi fa,
1: sì.
2: Con diciamo in questi giorni, ma già da ieri, ma ci sono alcune rifiniture in corso, finito il cantiere quello dei marciapiedi. Le novità sono che da lunedì si comincia l'asfaltatura di Lungardice Pasetto,
1: sì.
2: E da giovedì prossimo invece partono le asfaltature, così come la rettifica dei marciapiedi su via San Paolo,
1: sì.
2: Dopo diciamo Ferragosto partiranno le nuove asfaltature su Lungardice, Porta Vittoria, via San Francesco, via dell'Artigliere, così come tutte le asfaltature da Porta Vescovo fino di fatto a via San Paolo. Quindi l'intento e l'obiettivo è quello, prima delle scuole, di riconsegnare un quartiere di Veronetta non solo con un'infrastruttura idraulica nuova, quella c'è già, ma soprattutto con tutto un nuovo anche piano di asfaltature e una viabilità che torna a essere quella che abbiamo conosciuto precedentemente al cantiere.
1: Ecco, e dal 5 settembre ritorna anche il trasporto pubblico locale su via 20 settembre, assessore, questa è una esigenza molto sentita anche dai cittadini.
2: Sì, diciamo del 5 settembre, da prima, sì, diciamo,
1: sì, da settembre.
2: Tornerà il trasporto pubblico locale come lo conoscevamo prima, quindi c'è una corsia preferenziale da Porta Vescovo verso via San Paolo,
1: sì.
2: Mentre invece nell'altra direzione è invece promiscua, quindi ci possono passare anche le auto. Ricordo che però sarà solo il trasporto pubblico locale urbano,
1: sì,
2: mentre
1: non
2: il trasporto pubblico locale extraurbano rimane deviato su via Torvino.
1: Assolutamente, deviato, sì, come era stato deciso.
2: Esatto.
1: Ecco, senta assessore, riguardo la viabilità, fino a giovedì adesso, giusto per fare chiarezza, perché sono arrivate anche delle richieste da parte degli ascoltatori, fino a giovedì come si può percorrere via 20 settembre?
2: No, fino a giovedì, adesso via 20 settembre si può percorrere come cioè da quando è stata riaperta,
1: sì,
2: si può percorrere, quindi in un senso unico in uscita.
1: Chiaro. Sì,
2: e questo è percorribile. Quando ci sarà via San Paolo, che la sezione sarà, diciamo, San Paolo sarà senso unico,
1: sì.
2: Verrà sospesa l'inibizione della svolta a sinistra su via Carducci da Interrato d'Acqua Morta. Adesso non si può fare a meno di pass.
1: Chiaro,
2: Veronetta,
1: sì.
2: Quella sarà inibita. Si entra, invece si può entrare nel quartiere di Veronetta da via Museo, invece si esce da San Paolo. Queste sono comunque informazioni che daremo adesso in maniera un po' più dettagliata, anche però occupando una corsia di via San Paolo, ovviamente San Paolo diventa senso unico.
1: E quindi
2: facciamo una serie di modifiche per l'ingresso al quartiere.
1: Chiaramente poi ovviamente le comunicazioni saranno date nell'imminenza.
2: Sì, però via 20 settembre di fatto da un po' di, ma diciamo anche da lunedì, ma già adesso è percorribile ovviamente verso l'esterno in uscita dal quartiere verso Porta Vescovo, e continuerà a esserlo per tutto questo periodo, anche dopo, quando ci saranno, cioè quando la viabilità tornerà a essere come prima, perché anche prima si poteva compiere questa
1: questa manovra. Sì, certo, questa manovra. Ecco, poi adesso non abbiamo tempo per parlarne, ma anche Piazzetta Santa Toscana cambierà volto, no? Piazza Santa Toscana poi in futuro avrà un volto diverso rispetto a quello attuale.
2: Sì, diciamo che la viabilità connessa invece all'opera filoviaria,
1: sì,
2: quando entrerà in esercizio la filovia, è diversa rispetto a quella che conosciamo adesso. Ma da settembre vogliamo cominciare a discuterla col quartiere, non solo sulla parte viabilistica, ma anche perché partirà a breve il progetto di riqualificazione di tutta l'area esterna a Porta Vescovo.
1: Sì.
2: Sappiamo che è un'area che ha avuto anche in questi anni e mesi delle problematiche. Partiremo con una riqualificazione che non è solo viabilistica, ma anche proprio di qualità urbana, un po' come Piazza Renato Simoni. E quindi anche su questo ci vogliamo confrontare col quartiere, insomma, anche renderlo partecipato come progetto.
1: Ecco, Manuela, una domanda flash, assessore, poi la lascio andare. Chiede se saranno fatte ancora piste ciclabili, non so se con un po' di ironia o un po' di, ovviamente, una sorta.
2: Ma
1: di
2: diciamo che sì, non, ma rispondo al di là se con vena critica o con vena di vera, sì, curiosità, ma la città di Verona purtroppo non ha piste ciclabili continue e sicure, quindi io mi auguro che a prescindere dall'assessore Ferrari si continui a fare piste ciclabili, perché mancano e perché assicurare a una mamma, un papà che accompagna il proprio bimbo a scuola o ragazzo, una ragazza di andare a scuola o alle proprie attività o a un signore o una signora che si muove nel quartiere in sicurezza, avere questi tipi di infrastrutture serve, ce l'hanno tutte le città. Credo anche che ogni tanto le molte critiche anche comprensibili siano anche a significare che forse non eravamo neanche abituati né alle corsie preferenziali né a piste ciclabili vere a Verona, però io credo che guardando le città attorno sono tutte infrastrutture che sono state fatte anche nelle altre città, e se noi non le abbiamo mai fatte, credo che significhi che un po' di terreno dobbiamo recuperarlo. Per cui io mi auguro che ce ne saranno altre, sempre più connesse anche con i comuni contermini a Verona, perché credo che sia fare piste ciclabili non sia togliere spazio a qualcuno, ma sia dare il diritto a tutti di avere un'alternativa in sicurezza, così come fare corsie preferenziali non toglie niente a nessuno, così come fare infrastrutture stradali, vedi a strada di Gronda, non toglie niente a nessuno. Quindi sono strategie che vanno assieme, come sta facendo tanta città e che Verona non faceva da tempo, credo.
1: Assessore, noi la ringraziamo per essere stato con noi, le auguriamo buona giornata, buon lavoro e magari ci risentiremo.
2: Grazie.
1: Anche per i prossimi,
2: certo,
1: provvedimenti viabilistici. Grazie a lei.
2: Grazie mille.
1: Arrivederci, buon lavoro, grazie. Le 8:52 minuti.
3: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la All Be Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena Profumo di Pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
8: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso, Play Squeen, torna torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
13: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
14: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: E siamo giunti anche alla fine di Tempo Reale. Ci sentiamo domani alle 7 puntuali. Buona giornata.
1: Sono le 8 e 59 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
0: Rispetto, dialogo, presenza con i valori, così la diocesi, i parroci, gli operatori sociali scendono in campo a Verona per lanciare la sfida educativa alle baby gang. Non è più il tempo della QBR, questo mentre il governo vara una nuova riforma contro la criminalità minorile. Cambiano le regole sull'imputabilità dei ragazzi dai 14 ai 18 anni.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: Venerdì 24 luglio, ai microfoni Francesca Pellegrini. Esce allo scoperto una delle cordate che si è proposta per costruire il nuovo stadio. Depositato il progetto che prevede un nuovo impianto alla Marangona o in alternativa un abbattimento, ricostruzione in loco, infine una ristrutturazione dell'attuale. L'idea più innovativa è di metterlo alla Marangona, dove è previsto il collegamento con la strada di Gronda e dove si era anche pensato di fare un palazzetto per musica e sport. Un impianto da 32.000 spettatori, negozi, bar, ristoranti, una palestra e una foresteria, con la possibilità di fare concerti per 25.000 persone. È l'unico dei tre progetti che può essere realizzato in tempo per gli europei. Darebbe al quartiere stadio la possibilità di riqualificazione per avere un mercato coperto, giardini, un pala roller da 8.000 posti, un centro congressi da 6.000 persone, lasciando la curva sud al suo posto per ospitare il museo dell'Hellas. Costo tra i 250 e 300 milioni. Sentiamo due dei proponenti, Paola Bertelli e Carlo Trestini.
3: Ci teniamo che se eventualmente l'opera sarà fatta e realizzata, speriamo ci siano operai, maestranze veronesi, quindi questo è anche un invito a chi è interessato a unirsi a noi per fare questo mega progetto. Speriamo che le tempistiche e soprattutto l'amministrazione comunale abbia riscontro positivo su questo nostro progetto.
4: I tempi sono fondamentali proprio perché per capire se vogliamo e se possiamo e se Verona verrà scelta per gli europei 2032. Ci sono da fare alcune scelte e andare verso un percorso, altrimenti il percorso sarà quello che sceglierà l'amministrazione per le esigenze che riterrà opportune.
0: Nuovo avanzamento per la linea ferroviaria alta velocità Verona-Padova. L'altra notte è stata varata la campata principale del nuovo cavalcavia che scavalca la tangenziale est a San Martino. La struttura metallica, la terza in ordine di posizionamento, costituisce l'elemento centrale dell'opera. Lunga 45 metri, pesante 143 tonnellate, è stata movimentata e posizionata con un'operazione notturna che ha richiesto l'impiego di mezzi speciali e lo stop temporaneo al traffico. Con il suo montaggio sale a 3 il numero delle campate già posizionate sulle 5 che completeranno il cavalcavia. È arrivato il via definitivo per la discarica di Sorgà. Nonostante le opposizioni dei cittadini, dei comitati locali e delle opposizioni in consiglio comunale, la conferenza dei servizi convocata in regione ha dato il via libera definitivo all'impianto di stoccaggio dei residui non ferrosi delle automobili triturati in attesa di un futuro reimpiego. A nulla è valsa la legge regionale di recente approvazione che vietava simili impianti nelle zone di confine con altre regioni, perché il procedimento è stato giudicato già concluso. La musica italiana conquista l'Europa partendo da Verona, a 4 concerti subito dopo la finale di Sanremo, a Parigi, Madrid, Monaco, di Baviera e Londra. L'iniziativa Italia 2027 è stata presentata ieri al Filarmonico dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri italiani e dal ministro del turismo Mazzi, perché l'industria culturale è uno straordinario volano per la nostra economia e noi la possiamo esportare nel mondo, visto il grande amore che c'è per la musica, il cinema, la letteratura, come ha ribadito Tajani. Occasione è stata la conferenza delle direttrici e dei direttori degli istituti italiani di cultura, quest'anno riunita a Verona. Le 9:05, arriva la viabilità.
2: Viabilità.
0: Andiamo sulla 4 dove c'è traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisart-Monfalcone-Est in direzione Trieste per l'inizio di un altro esodo estivo. Sulla 22 del Brennero le code, quelle classiche, tra Carpi e Allacciamento con la 1 in direzione sud. Null'altro da segnalare, fate buon viaggio.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 24 luglio 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Affronterete una sfida impegnativa con una grinta che non lascerà spazio ai dubbi. Siate però disposti ad ascoltare anche il punto di vista altrui. Toro, troverete soluzioni pratiche a problemi che vi assillavano da diversi giorni. La vostra concretezza vi permetterà di chiudere la settimana in bellezza. Gemelli, sarete agili nei ragionamenti e pronti a cogliere ogni opportunità di dialogo. Un contatto del passato potrebbe rifarsi vivo con una proposta curiosa. Cancro, vi dedicherete con cura ai dettagli della vostra casa e del vostro benessere. Le vostre intuizioni saranno preziose per risolvere una piccola questione familiare. Leone, il vostro entusiasmo sarà contagioso per tutti i colleghi e gli amici vicini. Sarete capaci di guidare il gruppo verso un obiettivo comune di successo. Vergine, metterete ordine nei vostri pensieri e nelle vostre priorità con grande efficacia. La vostra capacità di analisi vi proteggerà da scelte troppo affrettate. Bilancia, riceverete una gratificazione che confermerà il valore del vostro operato recente. Godetevi questo momento di successo condividendolo con chi vi vuole bene. Scorpione, agirete con discrezione ottenendo esattamente ciò che vi eravate prefissati. La vostra forza silenziosa sarà la chiave per gestire una situazione delicata. Sagittario, sentirete il desiderio di approfondire una conoscenza che vi affascina molto. Lasciatevi guidare dalla vostra sete di sapere e di nuove esperienze. Capricorno, porterete avanti i vostri impegni con una disciplina che vi fa onore e i risultati economici inizieranno a riflettere l'impegno costante che ci mettete. Acquario, sorprenderete tutti con una scelta controcorrente che si rivelerà azzeccatissima. La vostra libertà di pensiero sarà il vostro più grande punto di forza. Pesci, sognerete in grande ma saprete anche restare con i piedi per terra se necessario. La vostra creatività troverà uno sbocco pratico davvero molto interessante. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito ATV.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
12: Radio Verona.
13: And now, the moment you've all been waiting for.
14: Radio Verona gira voce.
15: Gira voce.
14: Radio Verona flashback.

Franco Battiato, il flashback di Radio Verona. Grazie alla nostra Francesca Pellegrini per averci accompagnati finora con tantissime informazioni. Ora, come sempre, come ogni mattina, tocca a me e a voi, a me farvi compagnia, a voi anche se volete via WhatsApp. Interagire con noi è semplice, è il numero il 335 60 11 610. 9:12 minuti, ultimo giorno della settimana che conclude la penultima settimana di luglio. Siamo ovviamente in diretta anche quest'oggi, curioseremo tra le notizie più belle, quelle che ci giungono dal nostro territorio, dall'Italia, dal mondo, le curiosità. Vi ricordo anche la nostra app, così che se voi siate in partenza, mettiamo proprio caso in tantissimi partono questo weekend, vi do il modo di poter portarci insieme con voi. Basta cercare Radio Verona, poi c'è anche il sito internet radioverona.it mediante il quale potete ascoltarci in streaming. E le pagine social, Instagram e Facebook, dove rimanere sempre aggiornati. Imagine Dragons, Abyss My Life.

0: Cremonini, Tropico, 9:20 minuti, contrabbando nel nostro venerdì mattina. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Tra poco torniamo con la voce di Ermal Meta. Calma, metafisica.
1: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Kerry Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
2: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: No, no, no, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
2: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
4: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la All B Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena profumo di pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
5: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

0: 177,92 euro. Radio Verona, gira voce.
1: Perfetto, è tutto quello che volevo sapere.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab. Gli Houthi dello Yemen attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile. Ira di Trump che minaccia gravi punizioni militari. Giallo all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza. La giovane non ha superato la notte ed è morta in ospedale. Le sue condizioni erano apparse da subito disperate. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Non si esclude alcuna ipotesi. Un uomo di 49 anni è stato trovato poco prima della mezzanotte con una profonda ferita al torace alla periferia di Milano. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è ora ricoverato al Niguarda. Per ricostruire quanto accaduto è intervenuta anche la polizia. È iniziato alle 21 di ieri un nuovo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario che terminerà quindi alle 20:59 di oggi. Si prevedono disagi per chi viaggia in treno, all'astensione da lavoro è chiamato il personale del gruppo FS Italiane, di Italo e di Trenord. Lo sport, Luciano Darderi, numero 2 del seeding, fa il suo esordio sulla terra rossa di Estoril battendo con un netto 6-0-6-1 lo spagnolo Pedro Martinez in 1 ora e 2 minuti di gioco. Ora l'italo argentino affronterà nei quarti di finale il portoghese Faria. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bipacchi di dentifrici Mentadent della linea Core sono a 2,49 euro. I dentifrici Protect Plus e White Now sono a 2,49 euro. Completa l'igiene orale con gli spazzolini Mentadent e Technique a 1,29 euro. E acquistando tre prodotti Mentadent, il meno caro è in omaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
12: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
13: Devi trovare il prezzo migliore?
11: Devi semplicemente andare su deghi.it.
14: Devi scegliere, cliccare
13: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Devi provare.
13: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

questo non è vero. 9:44 minuti, ancora ben trovati a tutti quanti voi. Il Castello Scaligero di Villafranca di Verona si prepara a ospitare una serata di grande musica. Quando questa sera dalle 21:15 arriva Fiorella Mannoia, tra poco insieme ne parliamo subito. Ben Jeff

l'abbiamo anche omaggiata, Fiorella Mannoia, che arriva questa sera e porta anime salve al Villa Franca Festival. Il Castello Scaligero di Villa Franca di Verona si prepara a ospitare questa serata di grande musica. Questa sera dalle 21.15 è la grandissima Fiorella Mannoia, farà tappa al Villa Franca Festival con Fiorella, canta Fabrizio e Ivano, anime salve, uno spettacolo nato per rendere anche omaggio a Fabrizio Di Andrea e Ivano Fossati. Ovviamente ci saranno anche tutti i suoi grandi successi, la suggestiva atmosfera del Castello Scaligero farà proprio da cornice a una serata dedicata alla grande, grandissima musica, una bella opportunità a Villa Franca. Ex Ambassador Sorazen. Give me-

0: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
1: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
2: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
3: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore, portalo da Orofino. Da 40 anni operatore autorizzato e certificato, ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
8: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la Albi Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena profumo di pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Il nostro venerdì che stiamo vivendo insieme, ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete sempre in compagnia di Nadia De Nicolò e questa è la prima unica radio di Verona. Arriva anche la voce della nostra Francesca Pellegrini, pronta a raccontarci tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione.
1: Sono le 10 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Non solo gas ma anche una pioggia di benzina, lo sostiene la relazione del perito sull'esplosione nel casale dei Ramponi, che nella notte tra il 13 e il 14 ottobre 25 ha ucciso 3 carabinieri e ferito decine di operatori. È nero su bianco nella relazione sull'evento criminale che ha ucciso il luogotenente carica speciale Marco Piffari, il carabiniere scelto Davide Bernardello e il brigadiere capo qualifica speciale Valerio Daprà.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 24 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Manca pochissimo la sistemazione di alcuni marciapiedi, poi l'asfaltatura e occorrerà mettere mano pure a Lungateggio e Pasetto, ma oramai ci siamo, via 20 settembre è libera dai cantieri, già ora le auto l'attraversano ed è ufficiale la data in cui si tornerà alla viabilità ordinaria, il 5 settembre, in modo da essere pronti per l'apertura delle scuole. Nell'ordine il comandante della polizia locale Altamura, il presidente di TV Mazza, il dirigente comunale Fasoli e l'assessore Ferrari.
4: Per chi ha la necessità di transitare deve sapere che ci potranno essere dei rallentamenti, la polizia locale sarà presente, ma invitiamo veramente a evitare, perché il cantiere deve essere messo in sicurezza e terminare il più presto possibile.
5: Lato filovia, con giovedì iniziamo a ripristinare, o meglio a rettificare dei marciapiedi su via San Paolo. Questo porterà via praticamente tutto il mese di agosto, in modo che con la fine del mese di agosto e i primissimi giorni di settembre, quindi prima delle scuole, tutta la via 20 settembre sarà riasfaltata.
6: Per quanto riguarda le modifiche viabilistiche, da giovedì via San Paolo rimarrà a senso unico di circolazione solo verso Ponte Navi. L'entrata quindi nel quartiere da quel lato della città potrà essere fatta o da via Museo, arrivando diciamo da via Torbido, quindi dal lato sud, oppure girando a sinistra dove sospenderemo la corsia preferenziale in via Carducci.
7: La viabilità su Pasetto e Lungadige Porta Vittoria ritorna come la conoscevamo, però con un manto stradale ovviamente totalmente rinnovato, e quindi di fatto si torna in qualche modo alla normalità.
3: È arrivato il via definitivo per la discarica di Sorgan. Nonostante le opposizioni dei cittadini, dei comitati locali e delle opposizioni in consiglio comunale, la conferenza dei servizi in regione ha dato il via libera definitivo all'impianto di stoccaggio dei residui non ferrosi delle auto triturati in attesa di un futuro reimpiego. A nulla è valsa la legge regionale di recente approvazione che vietava simili impianti nelle zone di confine con le altre regioni, perché il procedimento è stato giudicato già concluso. La musica italiana conquista l'Europa partendo da Verona, 4 concerti subito dopo la finale di Sanremo a Parigi, Madrid, Monaco, di Baviera e Londra. L'iniziativa Italia 2027 è stata presentata ieri al Filarmonico dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri italiani, dal ministro del turismo Mazzi. E al vicepremier Tajani abbiamo chiesto quali rapporti ci siano con il movimento di Roberto Vannacci, futuro nazionale.
8: Presidente, da leader di Forza Italia, come vive le interlocuzioni che ci sono state tra Fratelli d'Italia e Futuro Nazionale, Vannacci?
9: Ci preoccupiamo di quello che dobbiamo fare noi, a cominciare dalla riduzione della pressione fiscale. Quello che noi dobbiamo fare come governo e come partito di governo. Futuro Nazionale è un partito all'opposizione che vota insieme a Schlein e Conte. Io credo che noi dobbiamo guardare, lo proporrò proporremo ai nostri alleati è la riduzione delle tredicesime, cioè delle tasse sulle tredicesime, cioè tagliare la pressione fiscale, l'avrei al 100% sulle tredicesime con i 6 più basso. Dobbiamo cominciare a riflettere anche sul taglio del bollo eventuale, del bollo auto. Dobbiamo pensare a abbassare ancora l'IRPEF 35-33%, allargando la base fino a 60.000 euro. Dobbiamo pensare per esempio a far dedurre dalla denuncia dei redditi i pagamenti in materia sanitaria nell'anno in cui vengono fatti e non l'anno successivo.
8: Vannacci potrebbe essere un alleato del centrodestra.
9: Ma Vannacci era nel centrodestra, se n'è andato al centrodestra, lui nessuno lo ha cacciato, era vice segretario di un partito del centrodestra, se n'è andato e vota con la sinistra per far cadere un governo di centrodestra.
3: Ed è davvero tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
1: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
12: Ci attende un'altra bella giornata di sole con temperatura massima sui 29 gradi. Domani ancora sereno, poco nuvoloso, con la temperatura che sfiorerà i 30 gradi. La minima sarà di 19.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

caro, parlami d'amore su Radio Verona. Ancora buon venerdì a tutti quanti voi. Estate 2026, un'estate con tantissimi tormentoni come quello di Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
1: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi, è quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
2: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
3: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
4: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
5: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
6: No, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
8: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella, sopra il lago, prima del cielo.
9: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
10: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla! Scialla,
12: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
10: Noi 1000!
12: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
14: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la Albi Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena profumo di pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.

0: Good, Dirty Figures su Radio Verona, 10:32 minuti. Torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Resta altissima la tensione tra Iran e USA mentre continua l'escalation nella guerra tra i due paesi. Nella notte di oggi si è conclusa la 13ª serie di attacchi consecutivi contro Teheran. La via navigabile internazionale rimane aperta al transito nonostante i recenti attacchi dei Pasdaran. I centri logistici del più grande rivenditore online russo sono stati colpiti nella notte da un attacco di droni ucraini nelle città russe di San Pietroburgo e Tver in Crimea. I centri logistici a San Pietroburgo hanno subito un vasto incendio in uno degli impianti. È morta nella notte all'ospedale San Salvatore dell'Aquila la giovane allieva di 22 anni precipitata nella giornata di ieri dal terzo piano della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito. La ragazza, per cause in corso di accertamento, sarebbe caduta dalla finestra della propria camera all'interno dell'istituto. Gli USA hanno annunciato l'imposizione di nuovi dazi su numerosi partner commerciali, tra cui quelli dell'Unione Europea. Le nuove tariffe imposte da Trump entrano in vigore oggi alla scadenza dei temporanei dazi del 10% introdotti in precedenza dagli USA. È scattato ufficialmente ieri alle 21 lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione durerà fino alle 21 di oggi. Saranno comunque garantite le fasce di garanzia. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: felicità.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un click e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Radio Verona, Radio Verona, compilation 90.

Anche Cosmo su Radio Verona alle 10:45 minuti nel nostro venerdì. Un abbraccione radiofonico a tutti coloro che sono in partenza, tantissimi anche in questo weekend, in tanti raggiungeranno l'ambita meta delle vacanze estive. Speriamo non ci sia troppo traffico. 335 60 11 610, se volete interagire con noi potete farlo tramite WhatsApp, potete un po' raccontarci se siete in partenza, se resterete a casa, se dovete lavorare, no, assolutamente avete deciso proprio per questa estate di magari vivere una vacanza alternativa in qualche location particolare. Arriva Blanco, Los Angeles.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
7: No, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
9: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugaria 8C, Verona.
10: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes. Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
11: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
12: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
13: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Play Squeal torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
14: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
15: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Sono le 11:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Rispetto, dialogo, presenza con i valori, così la diocesi, i parroci, gli operatori sociali scendono in campo nei quartieri di Verona per lanciare la sfida educativa alle baby gang. Non è più il tempo della QBR. Questo mentre il governo vara una nuova norma contro la criminalità minorile. Cambiare le regole sull'imputabilità dei ragazzi dai 14 ai 18 anni.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 24 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Manca pochissimo la sistemazione di alcuni marciapiedi, poi l'asfaltatura e occorrerà mettere mano pure a Lungadige e Pasetto, ma oramai ci siamo, via 20 settembre è libera dai cantieri, già ora le auto l'attraversano ed è ufficiale la data in cui si tornerà alla viabilità ordinaria, il 5 settembre, in modo da essere pronti per l'apertura delle scuole. Nell'ordine il comandante della Polizia Locale Altamura, il presidente di Attivi Mazza, il dirigente comunale Fasoli e l'assessore Ferrari.
5: Per chi ha la necessità di transitare deve sapere che ci potranno essere dei rallentamenti, la polizia locale sarà presente, ma invitiamo veramente a evitare, perché il cantiere deve essere messo in sicurezza e terminare il più presto possibile.
6: Lato filovia, con giovedì iniziamo a ripristinare, o meglio a rettificare dei marciapiedi su via San Paolo. Questo porterà via praticamente tutto il mese di agosto, in modo che con la fine del mese di agosto e i primissimi giorni di settembre, quindi prima delle scuole, tutta la via 20 settembre sarà riasfaltata.
7: Per quanto riguarda le modifiche viabilistiche, da giovedì via San Paolo rimarrà a senso unico di circolazione solo verso Ponte Navi. L'entrata quindi nel quartiere da quel lato della città potrà essere fatta o da via Museo, arrivando diciamo da via Torbido, quindi dal lato sud, oppure girando a sinistra dove sospenderemo la corsia preferenziale in via Carducci.
8: La viabilità su Pasetto e Lungadige Porta Vittoria ritorna come la conoscevamo, però con un manto stradale ovviamente totalmente rinnovato, e quindi di fatto si torna in qualche modo alla normalità.
4: È arrivato il via definitivo per la discarica di Sorgà. Nonostante le opposizioni dei cittadini, dei comitati locali e delle opposizioni in consiglio comunale, la conferenza dei servizi in regione ha dato il via libera definitivo all'impianto di stoccaggio dei residui non ferrosi delle auto triturati in attesa di un futuro reimpiego. A nulla è valsa la legge regionale di recente approvazione che vietava simili impianti nelle zone di confine con le altre regioni, perché il procedimento è stato giudicato già concluso. La musica italiana conquista l'Europa partendo da Verona. 4 concerti subito dopo la finale di Sanremo a Parigi, Madrid, Monaco, di Baviera e Londra. L'iniziativa Italia 2027 è stata presentata ieri al Filarmonico dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri italiani, dal ministro del turismo Mazzi. E al vice premier Tajani abbiamo chiesto quali rapporti ci siano con il movimento di Roberto Vannacci, futuro nazionale.
9: Presidente, da leader di Forza Italia, come vive le interlocuzioni che ci sono state tra Fratelli d'Italia e futuro nazionale, Vannacci?
10: Ci preoccupiamo di quello che dobbiamo fare noi, a cominciare dalla riduzione della pressione fiscale. Quello che noi dobbiamo fare come governo e come partito di governo. Il futuro nazionale è un partito all'opposizione che vota insieme a Schlein e Conte. Io credo che noi dobbiamo guardare, lo proporremo ai nostri alleati è la riduzione delle tredicesime, cioè delle tasse sulle tredicesime, cioè tagliare la pressione fiscale, la farei al 100% sulle tredicesime con i 6 più basso. Dobbiamo cominciare a riflettere anche sul taglio del bollo eventuale, del bollo auto. Dobbiamo pensare a abbassare ancora l'IRPEF 35-33%, allargando la base fino a 60.000 euro. Dobbiamo pensare per esempio a far dedurre dalla denuncia dei redditi i pagamenti in materia sanitaria nell'anno in cui vengono fatti e non l'anno successivo.
9: Ma Vannacci potrebbe essere un alleato del centrodestra?
10: Ma Vannacci era nel centrodestra, se n'è andato al centrodestra, lui, nessuno lo ha cacciato, era vice segretario di un partito del centrodestra, se n'è andato e vota con la sinistra per far cadere un governo di centrodestra.
4: Ed è davvero tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Serata in centro zero stress?
13: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
12: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
14: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
15: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
16: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Pilufo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
17: Radio Verona.
1: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Caliman, tra 11-18 minuti, questa è Radio Verona e arrivano i temporali proprio domenica, la giornata che tutti coloro che praticamente non sono in vacanza la vivono per magari fare qualche gita fuori porta, magari fare un salto al mare o sul lago, ecco, arrivano i temporali anche nel nostro territorio. Però c'è da dire che dopo tante settimane di clima caldissimo, negli ultimi giorni le temperature sono tornate alquanto gradevoli e fino a domenica, ma probabilmente anche lunedì e martedì, resteranno tali. Entro la fine di luglio invece è destinato a tornare il grande, grandissimo caldo. Già da martedì avremo a che fare con una escalation di quelle che sono le temperature, secondo gli esperti. Come dicevo, domenica 26 sarà una giornata molto movimentata dal lato del meteo e anche fresca, perché in tante regioni, soprattutto al nord dell'Italia, quindi nel nostro territorio, ma anche nella parte centrale, ci saranno diversi temporali. Grande caldo che gli esperti ci dicono invece tornerà a gran voce da mercoledì 29 luglio, quindi sarà un fine mese caldissimo con nuovamente afa e temperature tropicali. Siamo alla vigilia della quarta ondata di calore che inizierà proprio a fine mese, abbiamo ancora una settimana di tempo e potrebbe continuare almeno fino al 5 al 6 di agosto, ma non è detto che non vada oltre. Godiamoci quindi queste giornate leggermente più fresche. Tra poco torniamo con Danny Ocean.
1: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
2: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo.
6: Ehi, perché tutta questa fretta?
5: Perché dalla nonna c'è sempre la forma gialla di Tremosine e mi piace tantissimo.
6: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna.
7: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: No, no, no, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
10: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che è Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.
11: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla!
13: Scialla, scialla!
11: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?

0: GK Girls Next Door, 11:32 minuti, questa è la prima unica radio di Verona. Non dimenticate di partecipare a Vinci l'Estate, il nuovo concorso dell'Arena che ci accompagnerà mano nella mano fino alla fine del prossimo mese di agosto. È partecipare davvero facile, da lunedì alla domenica risolvete i cruciverba sulle pagine del gioco del quotidiano e facendo così riuscite a scoprire, risolvendo il cruciverba, la lettera del giorno. Quindi cosa fare? Basta comporre il codice settimanale, al che registratevi o loggatevi sul sito larena.it, inserite la soluzione e partecipate alle estrazioni settimanali. Ogni settimana in palio 4 buoni spesa dal valore di 100 euro ciascuno, spendibili nei supermercati Martinelli, e con almeno 8 settimane di gioco su 13 potrete accedere alla super estrazione finale con premi davvero straordinari, tra cui una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due persone. Giocate, buona fortuna, noi torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Centinaia di persone hanno lasciato in barca la penisola di Caffaret nella Francia occidentale dopo che le autorità hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che si sta propagando rapidamente. Oltre 400 persone sono state già tratte in salvo e trasportate fuori dalla penisola via mare. Ha sorpreso un uomo con il volto coperto dentro la sua casa e ha cercato di fermarlo. È accaduto a Ramacca, in provincia di Catania, dove un 50enne si è trovato faccia a faccia con un ladro. Tra i due è scoppiata una violenta colluttazione durante la quale il proprietario ha colpito l'intruso con un coltello da cucina, ferendolo gravemente. L'esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha varato una nuova proposta per il contrasto della criminalità minorile. Il testo del DDL prevede che cambino le regole sull'imputabilità dei ragazzi dai 14 ai 18 anni. Finora il giudice doveva accertare caso per caso se il minorenne fosse capace di intendere e di volere, mentre ora viene invertito l'onere della prova. L'estate sulle strade entra nella sua fase calda e l'asfalto si fa bollente per il primo vero esodo della stagione. In quest'ultimo fine settimana di luglio saranno ben 27 milioni i veicoli sulle strade italiane, una cifra che preannuncia già da sola un weekend da bollino rosso. Lo sport, niente da fare per Pep Guardiola. Nella notte tra giovedì e venerdì Pep ha chiamato Paolo Maldini e Leonardo, rifiutando la proposta principalmente per motivi personali che vanno al di là del calcio. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: 178 sa di felicità.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Solo da un euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. Unieuro.
4: Solo con Unieuro Club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
7: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
9: Hai dimenticato i costumi da bagno.
8: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Radio Verona, Radio Verona, compile

Universo Mecna, 11:48 minuti, questa è Radio Verona. Daniele Silvestri è arrivato a Verona con un progetto importantissimo, Canzoni a Sdraio, in cui ci fa riascoltare, lui rivisita alcuni suoi brani meno noti. Lui dice ha bellissimi ricordi a Verona e sarà in concerto al Teatro Romano. Il cantastorie contemporaneo, capace di intrecciare ironia, attenzione per le parole, da oltre 30 anni e racconta il suo presente attraverso canzoni con tanta profondità e con il suo modo unico. Quindi domani 25 luglio al Teatro Romano avremo l'occasione di ascoltarlo, di ascoltare Daniele Silvestri che viene a trovarci nel cuore della città di Verona. Già che ci siamo, lo ascoltiamo anche nella nostra mattinata e torniamo insieme nel 1995 e troviamo proprio la versione, quella originale, Le cose in comune.

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

0: voce di Daniele Silvestri che verrà a trovarci domani sera al Teatro Romano a Verona. Tra poco la voce di Achille Lauro, La città degli angeli, l'ultimo singolo, poi l'informazione locale.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri. Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
9: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
10: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
11: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
10: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
11: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
10: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
12: No, no, no, e adesso?
13: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
14: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
15: Funivia Malcesine Montebaldo. Da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking. Ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo. Dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
16: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la Albi Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena profumo di pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.

0: Achille Lauro, La città degli angeli, su Radio Verona. Nuovo singolo che è già un grande successo. Torniamo in redazione per scoprire, grazie alla voce della nostra Francesca Pellegrini, tutto ciò che è accaduto e sta accadendo a Verona, in provincia, quali sono le ultime notizie locali, completate anche dalle ultime di sport e dalle viabilità.
1: Sono le 12 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Non solo gas, ma anche una pioggia di benzina, lo sostiene la relazione del perito sull'esplosione nel casale dei Ramponi, che nella notte tra il 13 e il 14 ottobre 25 ha ucciso 3 carabinieri e ferito decine di operatori. È nero su bianco nella relazione sull'evento criminale che ha ucciso il luogotenente carica speciale Marco Piffari, il carabiniere scelto Davide Bernardello e il brigadiere capo qualifica speciale Valerio Daprà.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Ben ritrovati da Francesca Pellegrini in questo venerdì 24 luglio. Maranza sul lago. A Garda il sindaco Bendinelli convoca forze dell'ordine ed esercenti dopo alcuni spiacevoli episodi accaduti all'esterno di locali notturni. Servono più agenti e controlli. Nel servizio di Matteo Taglietti, sindaco di Garda, Davide Bendinelli.
5: Schiamazzi all'uscita di alcuni locali notturni, persone ubriache, gruppi di giovanissimi in Maranza che creano danni all'arredo urbano e una sensazione estesa di insicurezza da parte di residenti e turisti. A Garda il sindaco Davide Bendinelli ha chiamato a raccolta forze dell'ordine ed esercenti per capire come scongiurare e gestire questi fenomeni, a partire da non temere, ha detto, di chiamare il 112 per segnalare questi problemi.
6: Sono stato soddisfatto per l'interazione, per la collaborazione, per la disponibilità anche delle categorie economiche di partecipare all'incontro proponendo soluzioni percorribili. Ci siamo chiariti anche dal punto di vista normativo di quelli che possano essere gli impegni che si può prendere un'amministrazione per tutelare la sicurezza dei cittadini e dei turisti durante il periodo di punta della stagione in corso, ma soprattutto le forze dell'ordine si sono assunte anche informalmente, ma comunque un impegno che è quello di presidiare maggiormente il nostro territorio durante gli orari notturni.
5: All'incontro è intervenuto anche il comandante della Polizia Locale di Garda, Erika Franchini, che ha illustrato le criticità nel reperire nuovi agenti, nonostante i ripetuti concorsi banditi dal Comune, mentre le forze dell'ordine si sono rese disponibili a presidiare il territorio con maggiore attenzione tra le 3 e le 6 del mattino. Il sindaco ha annunciato anche provvedimenti restrittivi per alcuni locali notturni dopo i numerosi episodi di disordine avvenuti.
4: L'attività di controllo del territorio a Verona, che vede quotidianamente impegnata la polizia locale, negli ultimi 3 giorni ha registrato sopralluoghi non solo nella zona della stazione, in piazza Cittadella, Pradavalla, Porta Vescovo, ma anche nei giardini degli altri quartieri, per tenere monitorata la situazione sia sulle frequentazioni che sul degrado. Durante il servizio 6 persone prive di documenti sono state accompagnate al comando, identificate, fermate altre 2 in piazza Brai, 2 giardini di Porto San Pancrazio in condizioni di ubriachezza molesta. Rivendicare con orgoglio un avanzo di bilancio di 35 milioni di euro non è un merito, è la dimostrazione che questa amministrazione non è stata capace di spendere le risorse che i veronesi versano ogni anno al comune attraverso tasse e tributi. Il senatore di Fratelli d'Italia Matteo Gelmetti risponde al sindaco Damiano Tommasi: tanti terreni di scontro dopo le parole del primo cittadino. Quei soldi, dice Gelmetti, avrebbero dovuto tradursi in servizi, opere e risposte per la città. Il senatore si sposta poi sul tema filovia. Il progetto è stato avviato dalla giunta Sboarina. Oggi Tomasi si limita a portare avanti un percorso già tracciato senza alcun merito, se non il demerito di aver bloccato il traffico di Verona. Sovraffollamento e gesti estremi sono i temi comuni a quasi tutte le carceri italiane. Quella di Verona non è da meno, anche se, come osservato dalla Camera Penale Scaligera, la direzione della casa circondariale dell'ultimo anno sta lavorando molto sulla rieducazione, il reinserimento al lavoro e la risocializzazione delle persone che sono detenute al suo interno. Ieri mattina 16 avvocati della Camera Penale hanno fatto una visita ispettiva a Montorio. A Verona attualmente sono detenute 663 persone, delle quali 56 sono donne. La pianta organica della struttura ne prevede 335, compresi i posti in infermeria. Di queste, 7 sono inagibili. Sovraffollamento significa anche impossibilità di vivere in maniera dignitosa, dice il presidente della Camera Penale veronese Gomiero. Il carcere non deve negare la dignità dell'essere umano, soprattutto quando questo deve scontare una pena. Portare le persone a conoscere la realtà carceraria non è possibile. Così gli avvocati hanno commissionato alla falegnameria di Montorio la costruzione realistica di una cella da esporre in bra. Vorremmo che le persone vi stiano all'interno almeno 30 secondi per comprenderne il disagio. E per lo sport il buon pomeriggio va ad Alessandro De Pietro.
7: Buon pomeriggio Francesca, soltanto qualche corsa, però è già una grande notizia per Marco Baroni aver ritrovato Suat Serdar. Lavoro sul campo per lui, i primi passi verso il pieno recupero dopo l'intervento ai legamenti di fine febbraio, quell'operazione che ormai un ricordo per Serdar, che certamente resterà al Verona. Tempi di riatletizzazione, di piena forma effettiva, che andranno oltre quella che sarà la scadenza del mercato, senza effettive richieste Serdar, al di là di quella che è la volontà del Verona di trattenere un giocatore su cui ha parecchio investito in passato. Verona che intanto ha aggiunto un'amichevole al suo programma pre-campionato, quella con il Lecco del 2 di agosto, si giocherà alle 17.30, si giocherà a Villafranca. Chiudiamo con il basket, con l'ufficialità da parte della Te Zenit dell'arrivo di Isaiah Brockington, guardiala statunitense di 195 centimetri, nativo di Towson nel Maryland, 12 luglio 99, giocatore assolutamente intercambiabile, assolutamente versatile, l'ultima stagione divisa con un'ottima media punti fra Cina e Australia. Ed è tutto per lo sport.
4: Ed è tutto, buon pomeriggio.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: Radio Verona. Viabilità.
4: Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico sulla 4, la situazione più complicata, code a tratti tra Peschiera e allacciamento A22 in direzione Padova e code per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova in direzione Trieste. Gli autovelox fino a domenica, via Galvani, via Binelunghe, via Montorio, via Fincato, via Forte Tomba, via Belfiore. Buon viaggio.
11: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Sleep Last Night e DJ Save My Life, 12 e 13 minuti, questa è la prima unica radio di Verona, inizia un'altra ora da vivere insieme, vivere fino all'arrivo della nostra Daisy che vi farà compagnia per tutto il primo pomeriggio. Poi vi ricordo dalle 17 il nostro Matteo Sambugare, dalle 19 Alessandro De Pietro, l'appuntamento con Fuori Gioco. Questo è il palinsesto della prima unica radio di Verona. 335 60 11 610 il numero per interagire con noi. Arriva anche l'ultimo singolo di Jane Kill It With The Beat.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
7: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
10: No, no, no, e adesso?
11: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
10: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
12: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Kerry Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.

Sì, ad ogni costo 12:26 minuti. A proposito di musica italiana, quella bella, la grande musica pop italiana, il Festival di Sanremo, saranno in tour in 4 città europee con i finalisti dell'edizione 2027, il neo direttore artistico Stefano De Martino. Questo è il progetto elaborato dal Ministero del Turismo e dal Ministero degli Affari Esteri, che è stato presentato proprio a Verona al Teatro Filarmonico in occasione della conferenza dei direttori degli istituti italiani di cultura. Quindi la grande musica andrà in tour. La partenza è prevista il 23 febbraio 2027, subito dopo la serata conclusiva del Festival di Sanremo, che è in programma sabato 20 febbraio, con conclusione di questo tour europeo il 3 marzo 2027. Le location saranno Monaco di Baviera, Madrid, presso l'Arena, Parigi e potrebbe esserci l'Arena di Londra tra le possibilità. Gli istituti italiani di cultura in loco avranno un ruolo centrale nell'organizzazione della promozione di questi concerti, quindi praticamente i grandi artisti sanremesi poi alla fine della kermesse proseguiranno verso questo tour europeo in 4 location del vecchio continente. Una bella nuova iniziativa, a mio avviso, per far conoscere la musica italiana in tutta quella che l'Europa. Pinguini Tattici Nucleari.

0: Maggio, le borse vanno giù. Due infortuni sul lavoro a distanza di poche ore. Un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti nel Nuorese. A Roma invece un operaio di 47 anni è morto la scorsa notte dopo essere stato schiacciato da una macchina spazzatrice nel quartiere della Romanina. Centinaia di persone hanno lasciato in barca la penisola di Cap Ferret nella Francia occidentale dopo che le autorità hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che si sta propagando rapidamente. Oltre 400 persone sono già state tratte in salvo e trasportate fuori dalla penisola via mare. L'estate sulle strade entra nella sua fase calda e l'asfalto si fa bollente per il primo vero esodo della stagione. In quest'ultimo fine settimana di luglio saranno ben 27 milioni i veicoli sulle strade italiane, una cifra che preannuncia già da sola un weekend da bollino rosso. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le

0: ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io! Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
7: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
8: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
9: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
10: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
11: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
12: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. L'ammorbidente concentrato Chantecler da 57 lavaggi a 1,49 euro. La tecnologia con perle di profumo rilascia gradualmente la fragranza per una sensazione di freschezza fino a 100 giorni. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa prova i detergenti Quasar. Vetri, bagno, legno e tutti gli altri spray sono a 2,19 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
13: Radio Verona, Radio Verona, compilation 90.

Lovato, Kiss, 12:43 minuti. Se avete in programma nei primi giorni di settembre un giretto al mare sulle nostre coste della nostra regione, beh, sappiate che si scaldano già i motori dell'Air Show a Jesolo per le frecce tricolori. E sì, appuntamento l'11 e il 12 settembre lungo il litorale. Il Jesolo Air Show 2026 comincia a prendere forma e ci sarà questo tradizionale spettacolo aereo che ogni anno porta lungo il litorale decine di migliaia di spettatori per assistere alle evoluzioni di decine di pattuglie aeree acrobatiche provenienti da tutto il mondo, da tutto il globo. Si partirà il venerdì, l'11 settembre, con la giornata di prove e poi si entrerà nel clou dell'evento sabato 12 settembre con la manifestazione vera e propria. Il programma è ancora in aggiornamento, però si stanno proprio scaldando i motori per questo evento bellissimo da vivere a Jesolo, a poca distanza anche dalla nostra città. Shakira ora, che è stata bravissima anche nella finale dei mondiali a cantare. Dai dai!

canzone estiva, 12:51 minuti nel venerdì che stiamo vivendo insieme. Ancora buon viaggio a tutti coloro che stanno per raggiungere la propria location per le vacanze estive. Buon pranzo invece a tutti coloro che stanno per spiluzzicare qualcosa, per mangiare qualcosa di buono. Siete su Radio Verona, arriva Praci, Broken World.

pensa, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
1: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
2: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
3: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
4: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai tesoro?
8: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
10: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburanti inclusi!
10: Ah, e allora scialla!
12: Scialla, scialla!
10: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
14: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la Albi Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena profumo di pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.

0: insieme in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Rispetto, dialogo, presenza con i valori, così la diocesi, i parroci, gli operatori sociali scendono in campo nei quartieri di Verona per lanciare la sfida educativa alle baby gang. Non è più il tempo della QBR. Questo mentre il governo vara una nuova norma contro la criminalità minorile. Cambiare le regole sull'imputabilità dei ragazzi dai 14 ai 18 anni.
5: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 24 luglio, ben trovati da Francesca Pellegrini. Il prefetto di Verona, Martino, convocherà il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza la prossima settimana. La risposta in merito alla richiesta da parte dell'assessore alla sicurezza Zivelonghi dopo la recrudescenza di spaccate notturne e danni di negozi in centro storico. Per il prefetto, comunque, i fatti accaduti restano episodi. Il controllo del territorio c'è. Lo sentiamo subito. Dopo Martino, anche il questore Amato.
6: Si tratta di situazioni anche diverse, la cui analisi compiuta sarà fatta prossimamente, appunto, in sede di riunione del comitato. Io spero di poter già convocare per la settimana prossima e in maniera del tutto serena si valuterà.
7: Sicuramente l'episodio che ha visto il furto presso la gioielleria risponde ad una logica criminale diversa, perché c'è una organizzazione, una premeditazione che evidentemente richiama altra tipologia di organizzazione, diversi invece le spaccate che potrebbero anche essere state compiute probabilmente da un unico soggetto. In entrambi i casi ci sono attività in corso, speriamo di poter quanto prima arrivare a risultati concreti.
8: I commercianti lamentano pochi controlli, soprattutto di notte. Certo che voi avete a che fare con la pochezza di forze, tra l'altro dovete lottare contro questa cosa.
7: Ma intanto direi che non è vero che ci sono pochi controlli, diciamo che la prevenzione sconta il limite che quello che non accade non è reso noto, per cui dire che ci sono pochi controlli, insomma, non credo che renda giustizia all'attività che viene fatta dalla Polizia di Stato né dalle altre forze dell'ordine.
4: Non solo gas sui carabinieri morti nell'esplosione del casolare di Castel d'Azzano dello scorso ottobre, è caduta una vera e propria pioggia di benzina, una delle tante trappole scogitate dai fratelli Ramponi. Lo sostiene la relazione del perito incaricato dalla procura. Il servizio di Mario Puliero.
9: La procura ha affidato la relazione a Mister Dinamite, è il soprannome di Danilo Coppe, geominerario esplosivista che si è occupato della strage di Piazza della Loggia e di Bologna, artefice tra l'altro delle demolizioni controllate con esplosivo di due campate del Ponte Morandi e di una delle vele di Scampia. Un esperto che in 96 pagine di relazione definisce nei dettagli quello che è stato un piano di difesa a più mani architettato dai fratelli Ramponi, che ha provocato una strage con la morte del luogotenente Marco Piffari, il carabiniere scelto Davide Bernardello e il brigadiere capo Valerio Daprà, e con il ferimento di decine di operatori di altre forze di polizia e vigili del fuoco. I Ramponi non volevano lasciare quel casolare fatiscente di Castel d'Azzano, nonostante il ripetuto intervento dell'ufficiale giudiziario, e allora hanno preparato una trappola che si è rivelata purtroppo fatale. locale non c'erano soltanto le 8 bombole del gas, ma anche bottiglie Molotov, alcune recuperate sul tetto, e recipienti che presumibilmente contenevano benzina o altri idrocarburi, contenitori che andavano dai 15 ai 25 kg, trappole che erano state piazzate a livelli diversi con potenziale esplosivo diverso. Alcune bottiglie erano state recuperate pochi attimi prima dell'esplosione. Per quanto riguarda la fonte di innesco, l'unico riscontro, secondo il perito, è stato l'accendino che la Ramponi aveva in mano quando ha fatto esplodere la casa.
4: 15 condanne per un conto complessivo di 100 anni di carcere. Si è concluso così a Brescia il procedimento in abbreviato nei confronti dei componenti di un'organizzazione specializzata nel traffico internazionale di cocaina, droga che arrivava da Sud America via nave fino al nord Europa e poi tramite auto articolati raggiungeva l'Italia e Brescia per essere spacciata nei locali del Garda, sia sulla sponda veronese che su quella lombarda. La polizia italiana e quella albanese, tramite pedinamenti e intercettazioni, hanno quindi ricostruito il giro d'affari del clan. Le forniture di cocaina arrivavano nei porti del Belgio e dell'Olanda. La droga veniva caricata su tir attrezzati che arrivavano fino a Verona e Brescia per un valore all'ingrosso di 40.000 euro al chilo, pronta da spacciare sul Garda. Ed è tutto, a più tardi.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV, per lavoro o per divertimento. Sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
14: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
15: Radio Verona. Viabilità.
4: Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico sulla 4, la situazione più complicata. Code a tratti tra Peschi e rallacciamento A22 in direzione Padova e code per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova in direzione Trieste. Gli autovelox fino a domenica, via Galvani, via Binelunghe, via Montorio, via Fincato, via Forte Tomba, via Belfiore. Buon viaggio.
15: Radio Verona, www.radioverona.it.
2: Radio Verona Flashback.

0: ma tu, 13:19, questa è la prima unica radio di Verona, ancora buon venerdì, buona partenza a tutti coloro che si stanno organizzando, magari stanno preparando le valigie con tanta attenzione e cura, perché è in arrivo anche per loro un periodo di pausa, un periodo di vacanze. Nel frattempo vi ricordo che domani vivremo insieme tutta la mattinata all'insegna dei tanti eventi da vivere a Verona in provincia, e tra i tanti eventi vi spoilerò, vi anticipo che domani si inizia con la festa d'estate, quella di Bussolengo, sarà proprio questo il weekend clou con il profumo della pesca. La festa d'estate di Bussolengo entra proprio nel vivo questo weekend, domani sarà protagonista l'ottava edizione di Profumo di Pesca, cenando in Piazza Nuova, la cena sotto le stelle dedicata alla pesca e alla fragola di Bussolengo. La serata poi sarà arricchita da tantissima musica e da un DJ set. Domenica ci sarà spazio per le premiazioni di Bussolengo Fiorito, poi lo spettacolo musicale Le Belle Voci di Verona, e lunedì Villa Spinola ospiterà il convegno Verona e suoi IGP. Quindi si entra proprio nel clou della festa dell'estate a Bussolengo in provincia di Verona. Noi tra poco torniamo ancora insieme con Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'Amore.
1: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo. Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la All Be Band. Sabato, in Piazza Nuova, la cena Profumo di Pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste Le Belle Voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
2: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
3: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
4: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
8: E quale sarebbe la solita merenda?
9: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
7: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
10: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
11: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
12: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Verona, 13 e 38 minuti del nostro venerdì. Parliamo anche dell'alta velocità. È stata varata la campata principale del nuovo cavalcavia sulla tangenziale est di Verona, quindi proseguono i lavori per ciò che concerne l'alta velocità, nuovo avanzamento della linea ferroviaria alta velocità, alta capacità Verona-Padova, e proprio la scorsa notte è stata varata questa campata principale. Siamo nel territorio di San Martino Buonalbergo. È una campata importante, lunga 45 metri dal peso di 143 tonnellate. E tra poco, sempre a proposito di circolazione ferroviaria, di treni, vi parlo di Verona-Vicenza, perché saranno fermati i treni dal 2 al 17 agosto. Io spero che voi non dobbiate viaggiare in treno durante quei giorni, in quella direttiva, perché ci saranno dei rallentamenti. Ve ne parlerò tra pochissimo qui su Radio Verona.

0: questo.
1: Anche Mara Settei su Radio Verona, 13:45. Ancora buon pranzo a tutti quanti voi. La circolazione ferroviaria, lo accennavo poc'anzi, sarà sospesa tra Verona Porta Nuova e Vicenza da 12:20 di domenica 2 agosto alle 5 del mattino di lunedì 17 agosto. Quindi se dovete prendere il treno tra Verona Porta Nuova in direzione Vicenza e per Vicenza, ci sarà questa sospensione per consentire l'avanzamento dei lavori di potenziamento delle infrastrutture e della tecnologia legati alla realizzazione della nuova linea alta velocità alta capacità Verona-Vicenza. Nello stesso periodo sarà interrotta anche la circolazione sulla linea Vicenza-Schio. Durante i lavori nella stazione di Vicenza resteranno operativi soltanto i binari numero 1 e 2. L'intervento riguarda il primo lotto funzionale e anche il secondo lotto. Nel corso della sospensione saranno eseguiti anche numerosi interventi lungo la tratta Verona-Vicenza, tra cui la posa di alcuni portacavi, di alcune barriere antirumore, il completamento degli impianti. La chiusura sarà sfruttata anche per un ampio programma di manutenzione straordinaria di questa linea che è storica. Le informazioni sui treni interessati, sui servizi sostitutivi e sulle modifiche della circolazione saranno rese disponibili attraverso il sito ufficiale e i canali digitali delle imprese ferroviarie presso le biglietterie e punti assistenza dedicati ai clienti. Ma li smetto ora.

0: Francesca e Micheline, Strega comanda. No, c'eravamo io e la Daisy che ci stavamo scervellando. Ma che singolo assomiglia a questa canzone negli anni 70-80. Forse magari qualcuno di voi ci è arrivato prima di noi. Se volete potete farcelo sapere via WhatsApp al 335 60 11 610. Comunque grande successo della nostra Francesca Micheline. Io sono giunta ai saluti, però prima vi ricordo che sono in arrivo le voci degli studenti di Verona. Perché sì, in arrivo EcoPost subito dopo l'informazione di Radio Verona, subito dopo l'informazione locale. Iniziativa che vuole un po' ribaltare i ruoli. Infatti sono circa 50 studenti delle scuole superiori di Verona e provincia a prendere la parola su Radio Verona all'incirca dopo l'informazione, quindi verso le 14:05 potremo ascoltare questo podcast che ci consegna il loro punto di vista sulle sfide ambientali e anche su quella che è la nostra città. Detto questo, l'avete capito, sta arrivando la nostra Daisy a farvi compagnia proprio per tutto il primo pomeriggio, poi come sempre dalle 17 il nostro Matteo Sambugaro, dalle 19 Alessandro Di Pietro. È l'ultimo appuntamento della stagione targato 2026 di Fuori Gioco, almeno per dire 2026 di questa stagione, perché poi ovviamente Fuori Gioco tornerà a partire dal 17 di agosto, sì, subito dopo Ferragosto, nuovamente in onda sulla prima unica radio di Verona. Sto parlando troppo, vi devo salutare. Un abbraccione radiofonico, vi aspetto domani mattina per vivere la mattinata di Radio Verona. Il sabato, come sempre, dedicato ai tanti eventi che potremo proprio vivere insieme, non solo a Verona ma anche in provincia. Un abbraccione radiofonico da Nadia Trincolò. A domani!
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
9: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
10: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio, cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
11: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.

0: Sono le 14 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Un traguardo di alto livello per la sanità veronese. Al reparto di ortopedia e traumatologia dell'ospedale Mater Salutis di Legnago, diretto dal dottor Michele Trevisan, è stato eseguito un eccezionale intervento chirurgico su una donna con una grave frattura al calcagno. La paziente è stata dimessa nel giro di sole 48 ore dopo l'intervento, senza bisogno di apparecchi di immobilizzazione, avviando così un percorso di recupero caratterizzato da minore invasività e da un ridotto rischio di complicanze post-operatorie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: Ben ritrovati da Francesca Pellegrini in questo venerdì 24 luglio. Maranza sul lago. A Garda il sindaco Bendinelli convoca forze dell'ordine ed esercenti dopo alcuni spiacevoli episodi accaduti all'esterno di locali notturni. Servono più agenti e controlli. Nel servizio di Matteo Taglietti, sindaco di Garda, Davide Bendinelli.
3: Schiamazzi all'uscita di alcuni locali notturni, persone ubriache, gruppi di giovanissimi Maranza che creano danni all'arredo urbano e una sensazione estesa di insicurezza da parte di residenti e turisti. A Garda il sindaco Davide Bendinelli ha chiamato a raccolta forze dell'ordine ed esercenti per capire come scongiurare e gestire questi fenomeni, a partire da non temere, ha detto, di chiamare il 112 per segnalare questi problemi.
4: Sono stato soddisfatto per l'interazione, per la collaborazione, per la disponibilità anche delle categorie economiche di partecipare all'incontro proponendo soluzioni percorribili. Ci siamo chiariti anche dal punto di vista normativo di quelli che possano essere gli impegni che si può prendere un'amministrazione per tutelare la sicurezza dei cittadini e dei turisti durante il periodo di punta della stagione in corso, ma soprattutto le forze dell'ordine si sono assunte anche informalmente, ma comunque un impegno che è quello di presidiare maggiormente il nostro territorio durante gli orari notturni.
3: All'incontro è intervenuto anche il comandante della Polizia Locale di Garda, Erika Franchini, che ha illustrato le criticità nel reperire nuovi agenti, nonostante i ripetuti concorsi banditi dal comune, mentre le forze dell'ordine si sono rese disponibili a presidiare il territorio con maggiore attenzione tra le 3 e le 6 del mattino. Il sindaco ha annunciato anche provvedimenti restrittivi per alcuni locali notturni dopo i numerosi episodi di disordine avvenuti.
2: L'attività di controllo del territorio a Verona, che vede quotidianamente impegnata la polizia locale, negli ultimi 3 giorni ha registrato sopralluoghi non solo nella zona della stazione, in piazza Cittadella, Pradavalla, Porta Vescovo, ma anche nei giardini degli altri quartieri, per tenere monitorata la situazione sia sulle frequentazioni che sul degrado. Durante il servizio 6 persone prive di documenti sono state accompagnate al comando, identificate, fermate altre 2 in piazza Brai, 2 ai giardini di Porto San Pancrazio in condizioni di ubriachezza molesta. Rivendicare con orgoglio un avanzo di bilancio di 35 milioni di euro non è un merito, è la dimostrazione che questa amministrazione non è stata capace di spendere le risorse che i veronesi versano ogni anno al comune attraverso tasse e tributi. Il senatore di Fratelli d'Italia Matteo Gelmetti risponde al sindaco Damiano Tommasi: tanti terreni di scontro dopo le parole del primo cittadino. Quei soldi, dice Gelmetti, avrebbero dovuto tradursi in servizi, opere e risposte per la città. Il senatore si sposta poi sul tema filovia. Il progetto è stato avviato dalla giunta sboarina. Oggi Tommasi si limita a portare avanti un percorso già tracciato senza alcun merito, se non il demerito di aver bloccato il traffico di Verona. Sovraffollamento e gesti estremi sono i temi comuni a quasi tutte le carceri italiane. Quella di Verona non è da meno, anche se, come osservato dalla Camera Penale Scaligera, la direzione della casa circondariale dell'ultimo anno sta lavorando molto sulla rieducazione, il reinserimento al lavoro e la risocializzazione delle persone che sono detenute al suo interno. Ieri mattina 16 avvocati della Camera Penale hanno fatto una visita ispettiva a Montorio. A Verona attualmente sono detenute 663 persone, delle quali 56 sono donne. La pianta organica della struttura ne prevede 335, compresi i posti in infermeria. Di queste, 7 sono inagibili. Sovraffollamento significa anche impossibilità di vivere in maniera dignitosa, dice il presidente della Camera Penale veronese Gomiero. Il carcere non deve negare la dignità dell'essere umano, soprattutto quando questo deve scontare una pena. Portare le persone a conoscere la realtà carceraria non è possibile. Così gli avvocati hanno commissionato alla falegnameria di Montorio la costruzione realistica di una cella da esporre in bra. Vorremmo che le persone vi stiano all'interno almeno 30 secondi per comprenderne il disagio. Ed è tutto, buon pomeriggio.
5: Salve e benvenuti a Eco Confronti Sonori, un podcast pensato dal progetto veronese Eco Post-it e finalizzato alla sensibilizzazione ambientale di noi liceali e del pubblico in ascolto. Ad Eco Confronti Sonori ci occuperemo di indagare insieme a voi la natura dei suoni quotidiani e come essi possono compromettere o migliorare il nostro benessere psicoacustico. Buongiorno a tutti, oggi vogliamo discutere con voi di suoni naturali e suoni artificiali. Provate ora a immaginare il crepitio delle foglie secche sotto i passi. È un suono semplice, ma molto riconoscibile. È regolare, leggero e risulta piacevole alle nostre orecchie, perché ci collega a un ambiente tranquillo e reale, naturale.
6: Pensate adesso al segnale acustico delle porte dell'ascensore. È un suono breve, secco, progettato per attirare subito l'attenzione. Non lascia spazio all'interpretazione. Comunica un'azione precisa. Se sentiamo spesso questo suono durante la giornata, può diventare quasi automatico e a volte anche un po' invadente.
5: Immaginiamo ora un ambiente naturale e il suono improvviso di un drone. Anche se non è fortissimo, il drone si nota subito perché rompe completamente il contesto sonoro. È un suono artificiale che non appartiene a quell'ambiente. Interrompe l'equilibrio naturale, per questo risulta spesso disturbante.
6: Proviamo ora a pensare al contrario, un suono naturale dentro la città. Pensate al suono dell'acqua di una fontana pubblica in una piazza o in un centro urbano. In mezzo a suoni artificiali, questo tipo di suono viene spesso percepito come una pausa per la nostra mente. Qualcosa che rende l'ambiente più leggero e meno meccanico.
5: A questo punto viene da chiedersi, perché i suoni naturali ci sembrano più piacevoli?
6: Probabilmente perché sono meno aggressivi, più prevedibili e non richiedono una nostra risposta immediata. Dal punto di vista evolutivo, rumori come lo scorrere dell'acqua o il fruscio del vento indicano ambienti favorevoli alla sopravvivenza, a cui siamo stati abituati per secoli. Questi suoni naturali ci portano in uno stato di profondo rilassamento psicofisico, mentre i rumori delle città ci costringono a rimanere sempre in allerta per eventuali pericoli.
5: Ed è forse proprio per questo che è consigliato ascoltare suoni naturali per concentrarsi o anche solo per rilassare il cervello. Con questo si chiude questa puntata di Eco Confronti Sonori. Grazie di averci seguito, vi auguriamo una buona giornata e vi aspettiamo per la prossima puntata. Seguiteci sui social!
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito ATV.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
10: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
11: Radio Verona. Radio Verona, flashback.

pomeriggio, cari amici di Radio Verona, con Flash Your Fantasy, Billy Idol. Questo è il disco Flashback. E a proposito di fantasy, oggi parliamo di scelte coraggiose, di quelle che ti fanno cambiare completamente la vita. Avete presente la classica frase: mollo tutto e vado a vivere in un'isola deserta? Ecco, c'è chi non l'ha detto e basta, ma l'ha fatto davvero. Vi racconto la storia incredibile di una coppia che ha preso la vita di tutti i giorni, le scadenze, il traffico delle 8 del mattino e tutto quello che c'è intorno, le ha buttate nel secco e invece ha impacchettato tutto il resto, la gioia, la voglia di vivere e la felicità, in un biglietto di sola andata per un vero e proprio paradiso terrestre. Quindi via la routine, dentro mare cristallino, ritmi lenti e una vita completamente nuova. Dopo vi racconterò tutto di questa coppia straordinaria, però intanto vi faccio una domanda. Amici di Radio Verona, voi avreste mai il coraggio di mollare tutto e cambiare vita? Lo saprete, lo sapreste fare in un caso di questo genere? Ma qual è il posto del mondo che vi farebbe fare il salto nel vuoto? Scrivetemi al nostro numero WhatsApp al 335 60 11 610, così potrò ascoltare le vostre storie e i vostri sogni nel cassetto. Ma prima ci scaldiamo con un pezzo di One Republic, No Vacancy. La voce è quella di Tiziano Ferro.

0: porno.
1: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Ma

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: No, no, no, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
2: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
4: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
5: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
6: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la All B Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena profumo di pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.

Play, We Play su Radio Verona. Ma adesso parliamo di Enrica e Marco, torinese lei, milanese lui, che hanno mollato tutto e hanno cambiato vita. Pensate, mezza vita trascorsa col vento in poppa, hanno navigato tra il Mediterraneo, il Mar dei Caraibi, l'Oceano Pacifico, per accompagnare con le loro ecocrociere a vela i viaggiatori e curiosi alla scoperta dei luoghi più remoti e straordinari del pianeta. Poi cosa hanno fatto? Nel 2019 hanno scelto di fermarsi in un approdo stabile, a Rangiroa, che è un'isola dell'arcipelago delle Tuamotu in Polinesia francese, per offrire una quotidianità meno, diciamo, ondivaga a Pablo, che è il figlio di loro due, appunto Enrica e Marco, che è cresciuto in barca e on the road facendo homeschooling con sua mamma fino all'esame di terza media. Allora pensate che per loro, hanno detto che non è una fuga dalla realtà questa, perché richiede organizzazione, responsabilità e una continua capacità a reinventarsi. Tra le altre cose, loro ricevono il cibo, pensate, una volta alla settimana, se gli va bene, arriva la nave, altrimenti è una volta ogni 15 giorni. Però hanno detto che con il tempo ci si adatta, si imparano a trovare soluzioni alternative, ci si rende conto quanto si possa vivere bene anche con meno. Però quello che è stato, diciamo, più sottolineato è l'aspetto umano, il grande senso di comunità che si crea, perché le persone in questo contesto diventano centrali e si presta quindi più attenzione al vicino, alla persona più fragile, insomma ci si aiuta di più, diventa molto più bello. Ed è proprio anche a detta di Enrica e Marco, che hanno mollato tutto e non hanno aperto un ciringhito, ma hanno aperto proprio le porte a una nuova vita in un paradiso straordinario, perché la Polinesia, provate a immaginare che mare che c'è. Però dopo parleremo anche di spiagge bellissime che sono in Italia.

0: nazionale ed internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Tensione altissima nei territori occupati in Cisgiordania. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato che si stanno preparando a lanciare un'operazione antiterrorismo su vasta scala a seguito di violenze tra residenti e coloni che hanno causato la morte di un israeliano e 4 palestinesi. Gli Stati Uniti impongono nuovi dazi variabili dal 10 al 12,5% a molti partner commerciali. Il provvedimento è stato determinato, secondo la Casa Bianca, dalle preoccupazioni relative al lavoro forzato. Le nuove tariffe entrano in vigore da oggi e sono rivolte a 60 paesi. Un operaio di 18 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti nel Nuorese. Sarebbe stato colpito alla testa dalle forche di un muletto guidato da un collega. Un morto sul lavoro anche a Roma. La vittima è un operaio di 47 anni schiacciato da una macchina spazzatrice che si è ribaltata da un lato durante una manutenzione nella zona della Romanina. È scattato ufficialmente alle 21 di ieri lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo stop della circolazione durerà fino alle 21 di stasera, garantite alcune fasce di servizio. Primo vero esodo della stagione, in quest'ultimo fine settimana di luglio saranno ben 27 milioni i veicoli sulle strade italiane, una cifra che preannuncia già da sola un weekend da bollino rosso. Situazione complicata oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. ANAS sospende o chiude fino al 7 settembre l'83% dei cantieri attivi. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

su Radio Verona e Mannarino con queste sonorità che devo dire anche un po' andine, no? Un po' della Camargue, è molto bello. E quindi Mannarino propone questa canzone Maradona sta in cielo, nuovissima, perché appunto disco Top Record, dove non racconta la vita del campione, ma rappresenta il bisogno di fede e di un punto di riferimento spirituale per chi guarda in alto. Il pezzo nasce proprio dai ricordi della sua adolescenza vissuti nei quartieri difficili di Roma.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
3: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I deodoranti Neutro Roberts Spray, Rolle, Vapo delle linee base sono a 2,39€. Gli spray e Rolle senza italiane Neutro Roberts sono a 2,99€. I detergenti intimi li trovi a 1,79€ e con due prodotti Neutro Roberts, di cui un deodorante, in omaggio il mini deo di essenze italiane Dolomiti. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Radio Verona, Radio Verona, compile.

Blink 182, What's My Age Again, qui su Radio Verona. Questo è il disco compilation anni 90, un disco che diciamo ha fatto furore anche per il suo video, perché i membri della band all'interno proprio di questa clip corrono completamente nudi per le strade di Los Angeles. Amici, una notizia da brivido. Avete presente lo squalo? Ta-na-na-na, ta-na-na-na. Allora, sappiate che se per caso andate a Palinuro, sappiate che ci sono dei pesci molto, ma molto, ma molto arrabbiati. Ma vi racconto tutto dopo. Restate con noi qui su Radio Verona, perché adesso c'è Saif, Tu mi piaci tanto.

Son Paul con Ninna Bonita qui su Radio Verona. Allora amici, vi dicevo, occhio, perché ci sono dei turisti che sono stati morsi dai pesci nel Cilento. Un giallo, un vero e proprio giallo. Allora, pensate, i pesci quindi mordono i turisti. Paura e quindi in questa spiaggia dove due bagnanti sono stati morsi in acqua nell'arco di 3 giorni in 2 distinti episodi che si sono verificati proprio nelle acque del Cilento tra pioppi e palinuro. Si sono fatti malino, hanno riportato delle ferite al polpaccio, hanno perso, dicono, parecchio sangue e li hanno costretti quindi a fare ricorso alle cure mediche, però niente di grave, ecco, diciamo questo. Le spiagge anche, tra l'altro, è da rassicurare, sono aperte, insomma, magari ci scherziamo un po' su, però anche i pesci sono arrabbiati, sono nervosi, sono innervositi da noi umani che invadiamo le loro acque, ecco, quindi anche loro adesso si sono fatti sentire morsicando qua e là qualche bagnante. Però ecco, dicono, e non si sa, che potrebbe essere anche un barracuda, che non è mica proprio un pesciolino baobab micio micio, è uno squaletto, quindi chissà, insomma, adesso stanno facendo ovviamente tutte le indagini del caso e poi scopriranno che cos'è. Ma a voi è mai capitato di fare un incontro ravvicinato del terzo tipo con qualche pesce strano? Ecco, io ho avuto la fortuna, devo dire in tutti i sensi, che una razza mi è passata sotto la pancia mentre stavo nuotando. Ecco, se per caso mi volesse dare, mi

0: sta bene se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
4: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Pilufo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
5: Radio Verona. Meteo.
6: Anche per domani ci attende una giornata con cielo sereno poco nuvoloso. La temperatura massima domani sarà di 30 gradi, la minima di 19.
5: Radio Verona Flashback.

0: Back su Radio Verona, Feels So Right, Eagle Eye Cherry. Allora diamo il benvenuto e buon pomeriggio a Silvia Beltrami, la nostra giornalista. Cara Silvia,
1: ciao,
0: che
1: Desi,
0: cosa,
1: buongiorno.
0: Qual è la tua breaking news di oggi?
1: Allora, è una notizia da parte della polizia che è arrivata proprio poco fa in redazione a testimonianza di

0: Quello che ci hanno un po' detto questa mattina sia il prefetto che il questore, che la prevenzione insomma in città, nonostante purtroppo le spaccate, gli episodi di cronaca di questi ultimi giorni, c'è e funziona, perché proprio ieri pomeriggio gli agenti delle volanti hanno arrestato un napoletano di 30 anni che era appena arrivato da Napoli e che aveva appena truffato, con la scusa di essere un finto poliziotto, un'anziana in Borgo Milano. Insieme a un complice aveva suonato il campanello di questa donna, gli aveva detto che dovevano controllare in casa perché c'erano stati dei furti in zona. La signora ovviamente data l'età insomma ha aperto la porta, perché questi si sono qualificati come poliziotti, insomma poi quando se ne sono andati ha visto che dai cassetti erano spariti tutti i suoi gioielli. Fatalità: proprio in quel momento alla centrale, al 113, era arrivata segnalazione di due persone sospette che si aggiravano in Valdonega, quindi da Borgo Milano erano già andati in Valdonega i due. Ne hanno trovato uno solo che ha fornito false generalità, vistosi un po' alle strette è scappato ai Giardini Lombroso, quelli vicino a Ponte Garibaldi, si è buttato giù nel vaio. I poliziotti lo hanno preso, l'hanno fatto portare in ambulanza in ospedale. Dentro il borsello che era nel vaio c'erano dei gioielli. E proprio in quel momento è arrivata la segnalazione da parte della signora che era stata truffata, e quindi insomma i poliziotti sono risaliti al responsabile, che è stato arrestato. Manca ovviamente il complice.
1: Ecco, sì, meno male. Diciamo una notizia che ha un lieto fine, però continua a muovere questa situazione della paura, no? Della truffa.
0: Però come avete sentito nei nostri radiogiornali, la prossima settimana il prefetto ha convocato appunto il COSP, come chiesto ieri dall'assessora Zivelonghi, anche se lui dice che Verona è una città come tante altre città, insomma sono episodi che ci stanno in ogni città. Certo che quando capita a casa tua,
1: certo, non è piacevole. Ringraziamo quindi Silvia Beltrami, grazie per il tuo contributo, e la musica continua su Radio Verona con Caparezza, Vieni a ballare in Puglia.

per quest'estate si prevedono perturbazioni da sud che porteranno un'ondata di calore. Music.

0: Radio Verona tra le granite e le granate, e tra poco anche gli 883.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
3: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
4: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
5: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Ma

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
3: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
4: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
5: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.

amico in più, un tormentone anche quello, ma anche celebre commedia musicale di Pietro Garinei e Sandro Giovannini, e tra i titoli più amati longevi della storia del teatro musicale italiano. Lo sappiate che debutterà per la prima volta all'Arena di Verona quando? Sabato 10 ottobre. Però sapete, bisogna dirlo per tempo, perché i biglietti poi vanno a ruba e ci si trova a piedi. Allora, quindi questo annuncio della tappa nella nostra iconica arena rappresenta proprio un momento molto significativo per la produzione, che dal debutto, pensate, era il 1974, ha attraversato epoche e cambiamenti, ma non ha mai perso la sua forza evocativa. Ci sarà una situazione un po' particolare, un elemento ecco in più e emozionante sarà proprio la presenza della voce di Garinei nel ruolo della voce di Lassù, mantenuta anche in questa edizione come omaggio all'attore nel centenario della sua nascita. L'Arena di Verona, tra l'altro, offrirà una cornice unica a una storia che attraverso anche la comicità, la musica e l'emozione continua a raccontare, pensate, dopo più di 50 anni dei temi universali che sono la solidarietà, l'accoglienza e il senso di comunità. Una commedia da andare a vedere sempre, sempre eterna, sempiterna.

0: 30 minuti in punto su Radio Verona e Maroon 5 con Heroin e tra poco il GR nazionale. Restate con noi su Radio Verona con Daisy fino alle ore 17.
1: Radio Verona notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. I primi risultati dell'autopsia su Abderrahim Fakir confermerebbero quanto già emerso dall'attacco eseguita ieri sul corpo del 42enne morto a Bologna, ovvero che i polmoni erano pieni di sangue. Un elemento che farebbe ipotizzare che l'uomo possa essere morto soffocato dal proprio liquido ematico. Saranno comunque gli accertamenti medico-legali a stabilire con precisione le cause del decesso. Un frontale con un camion in Kenya è costato la vita a una turista italiana di 52 anni. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo su cui viaggiava la donna con il marito e il figlio si sarebbe scontrato frontalmente con un mezzo proveniente dalla corsia opposta. La 52enne e l'autista keniano sono deceduti. Il marito e il figlio della donna sono feriti, ma non in gravi condizioni. Due educatrici di una scuola d'infanzia dell'entroterra anconetano avrebbero inflitto una serie di maltrattamenti a bambini tra i 3 e i 6 anni loro affidati. Le indagini avviate a giugno si sono concluse in questi giorni con l'arresto delle due donne che ora si trovano ai domiciliari. Nuovo rialzo dei prezzi dei carburanti, come affermato dal Codacons, in 3 settimane il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi di euro sulla rete ordinaria, con un'impennata che sfiora il 15% in più e di 26 centesimi in autostrada. La benzina negli ultimi 21 giorni è rincarata di 16,5 centesimi. Formula 1, Leclerc è il più veloce nelle libere 1, ma nel finale deve fermarsi per un problema alla SF26 ancora da chiarire. La Red Bull di Verstappen seconda, poi la rossa di Hamilton, Vesti settimo, il migliore dei rookie, Fornaroli, 16esimo. Alle 17 la FP2. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: su Radio Verona. Pensate che hanno detto che l'anno scorso, mentre erano in un tour in Brasile a presentare il loro album Gringo, hanno avuto due giorni liberi, uno a Rio e l'altro a San Paolo, e invece di andare in spiaggia a Ipanema o visitare qualche museo paulista, hanno deciso di rinchiudersi in uno studio insieme ad altri amici per cercare appunto di trovare una canzone un po' particolare che avesse la grinta che avevano al dentro, e hanno pensato proprio, diciamo, di scelto questa canzone qui che all'inizio avevano addirittura scartato.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1.000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Fai brillare il bagno con Vicinet Brilliant Gel e in promozione un pezzo a 1,99€, due pezzi a 3,59€, e per un bucato impeccabile e stoviglie brillanti c'è Winnis, il detersivo lavatrice nell'eco formato 30 lavaggi e a 4,49€, quello piatti delicato sulla pelle a 1,39€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
4: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Ok, calma. È il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax. Coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini. Li hai messi di due blu diversi. OVS. Love people, not labels.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
6: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

fortunato questo Radio Verona. Ed è fortunato anche chi va nella spiaggia italiana dove il mare cambia colore ogni ora. Praticamente un mare che non ha mai la stessa faccia, passa dal verde al blu, all'azzurro, al bianco, insomma è qualcosa di spettacolare, è una spiaggia tutta italiana dove l'acqua del mare nell'arco di una sola giornata sembra cambiare colore più volte, passando da queste tonalità lattiginose a sfumature più profonde, decise, cristalline, e lo si deve grazie a un equilibrio molto preciso dove ci sono luce, fondali, correnti marine e conformazione della costa che dialogano costantemente tra loro creando una sorta di caleidoscopio, quindi naturale, una bellezza. Ma dov'è sto posto? Dov'è sto posto che andiamo? Allora, Cala del Bue Marino, che è una piccola cala rocciosa che si trova lungo la costa nord-occidentale della Sicilia, vicino al centro di San Vito Lo Capo. E appunto si dice che qui il mare cambi colore nel corso della giornata varie volte, quindi uno spettacolo

solo per te. Ma voi lo sapete che cos'è l'Ichiko Ichi? È praticamente una filosofia giapponese che rivoluzionerà, dicono, il modo di vivere la casa. È praticamente un modo per valorizzare ogni istante della propria casa, del proprio nido, come se fosse qualcosa di irripetibile. Perché noi siamo abituati ad andare sempre tutti di fretta, notifiche del cellulare, agende fitte di impegni, e questo modo di pensare quindi può trasformare il modo in cui viviamo le nostre case. Allora, noi viviamo in spazi che sono, diciamo, hanno solo una funzione pratica, ma in mezzo a questa routine frenetica la casa può diventare l'ennesimo luogo in cui fare cose, invece di essere lo scenario in cui ci riposiamo, entriamo in contatto con noi stessi, ci godiamo il presente. Tante volte qualcuno anche odia la propria casa, quindi dice: io quando vado a casa mi stufo, mi annoio, mi piace stare in mezzo alla gente, uscire. Invece proprio bisogna trovare una soluzione per vivere la casa al meglio, in modo che possa essere davvero l'isola felice, il momento in cui stare anche da soli diventa un piacere e non una costrizione. E tutto, dice questa filosofia giapponese, dipende anche dai colori, dalla disposizione dei mobili, e insomma loro, sapete, guardano molto queste cose. Però io dico che la cosa più importante sicuramente, certo, sono i colori, che non devono essere troppo impattanti, tipo il rosso, ecco, che ti manda un po' in confusione, e la luce naturale ci deve essere, bella, anche se vi dirò che a me piace anche accendere la luce, quella elettrica, mi dà un senso, insomma, di tranquillità, di sicurezza.

0: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
9: www.titospec.it.
10: Cosa fai tesoro?
9: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
10: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
9: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
11: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
12: Summer Selection, le canzoni dell'estate su Radio Verona. Ogni giorno la playlist dei tormentoni estivi più forti. 40 anni di musica tutta da ascoltare, ballare e cantare. Summer Selection, solo su Radio Verona.

0: pesca e anguria. Tornano i prodotti stagionali dell'iniziativa Il Ristorante Tipico d'Estate, che è un ciclo di appuntamenti avviati ancora dal 2018. L'iniziativa è promossa in collaborazione con i ristoranti tipici di Verona per valorizzare la tradizione gastronomica locale e i prodotti stagionali del territorio. Il regolamento comunale per la valorizzazione dell'enogastronomia veronese ha istituito quindi l'elenco Ristorante Tipico Verona, nel quale proprio sono inseriti ristoranti che, attraverso la qualità del servizio e anche la professionalità ovviamente del personale, fanno scoprire i sapori della tradizione scaligera e diffondono la conoscenza dei prodotti tipici di ogni stagione, perché bisogna mangiare la roba di stagione. E quindi 4 volte all'anno, per circa 15 giorni, i ristoranti aderenti propongono proprio menù qui a Verona tematici dedicati ai prodotti stagionali, abbinati anche in varie combinazioni, ecco. Quindi nell'edizione dell'estate, in programma dal 25 luglio, quindi da domani al 9 agosto, protagonisti del menù saranno, acquolina in bocca, pomodoro, basilico, melone, pesche e anguria, e avanti tutta, amici cari. Su Radio Verona tra pochissimo il notiziario, conduce in studio Francesca Pellegrini, e il meteo. Restate con noi su Radio Verona, subito dopo c'è anche il disco flashback.
1: Sono le 16 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagna e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Sono la bassa e l'est veronese, le aree della provincia dove si sono registrati finora casi di West Nile. Le persone colpite dal virus da giugno ad oggi sono state 8 tra i 40 e gli 85 anni, 7 delle quali hanno avuto bisogno di un ricovero ospedaliero nelle varie strutture. I pazienti con forme neuroinvasive sono stati 2, anche se la notizia confortante è che non si è verificato alcun decesso. L'avvio della circolazione virale in anticipo di circa 2 settimane rispetto agli anni precedenti a causa di temperature elevate già a fine maggio e di una forte componente di umidità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: Ben ritrovati da Francesca Pellegrini in questo venerdì 24 luglio. Maranz sul lago. A Garda il sindaco Bendinelli convoca forze dell'ordine ed esercenti dopo alcuni spiacevoli episodi accaduti all'esterno di locali notturni. Servono più agenti e controlli. Nel servizio di Matteo Taglietti, sindaco di Garda, Davide Bendinelli.
6: Schiamazzi all'uscita di alcuni locali notturni, persone ubriache, gruppi di giovanissimi Maranza che creano danni all'arredo urbano e una sensazione estesa di insicurezza da parte di residenti e turisti. A Garda il sindaco Davide Bendinelli ha chiamato a raccolta forze dell'ordine ed esercenti per capire come scongiurare e gestire questi fenomeni, a partire da non temere, ha detto, di chiamare il 112 per segnalare questi problemi.
7: Sono stato soddisfatto per l'interazione, per la collaborazione, per la disponibilità anche delle categorie economiche di partecipare all'incontro proponendo soluzioni percorribili. Ci siamo chiariti anche dal punto di vista normativo di quelli che possano essere gli impegni che si può prendere un'amministrazione per tutelare la sicurezza dei cittadini e dei turisti durante il periodo di punta della stagione in corso, ma soprattutto le forze dell'ordine si sono assunte anche informalmente, ma comunque un impegno che è quello di presidiare maggiormente il nostro territorio durante gli orari notturni.
6: All'incontro è intervenuto anche il comandante della polizia locale di Garda, Erika Franchini, che ha illustrato le criticità nel reperire nuovi agenti nonostante i ripetuti concorsi banditi dal comune, mentre le forze dell'ordine si sono rese disponibili a presidiare il territorio con maggiore attenzione tra le 3 e le 6 del mattino. Il sindaco ha annunciato anche provvedimenti restrittivi per alcuni locali notturni dopo i numerosi episodi di disordine avvenuti.
5: L'attività di controllo del territorio a Verona, che vede quotidianamente impegnata la polizia locale, negli ultimi 3 giorni ha registrato sopralluoghi non solo nella zona della stazione, in piazza Cittadella, Pradavalla, Porta Vescovo, ma anche nei giardini degli altri quartieri, per tenere monitorata la situazione sia sulle frequentazioni che sul degrado. Durante il servizio 6 persone prive di documenti sono state accompagnate al comando, identificate, fermate altre 2 in piazza Brai, 2 giardini di Porto San Pancrazio in condizioni di ubriachezza molesta. Rivendicare con orgoglio un avanzo di bilancio di 35 milioni di euro non è un merito, è la dimostrazione che questa amministrazione non è stata capace di spendere le risorse che i veronesi versano ogni anno al comune attraverso tasse e tributi. Il senatore di Fratelli d'Italia, Matteo Gelmetti, risponde al sindaco Damiano Tommasi. Tanti terreni di scontro dopo le parole del primo cittadino. Quei soldi, dice Gelmetti, avrebbero dovuto tradursi in servizi, opere e risposte per la città. Il senatore si sposta poi sul tema filovia. Il progetto è stato avviato dalla giunta Sboarina. Oggi Tommasi si limita a portare avanti un percorso già tracciato senza alcun merito, se non il demerito di aver bloccato il traffico di Verona. Sovraffollamento e gesti estremi sono i temi comuni a quasi tutte le carceri italiane. Quella di Verona non è da meno, anche se, come osservato dalla Camera Penale Scaligera, la direzione della casa circondariale dell'ultimo anno sta lavorando molto sulla rieducazione, il reinserimento al lavoro e la risocializzazione delle persone che sono detenute al suo interno. Ieri mattina 16 avvocati della Camera Penale hanno fatto una visita ispettiva a Montorio. A Verona attualmente sono detenute 663 persone, delle quali 56 sono donne. La pianta organica della struttura ne prevede 335, compresi i posti in infermeria. Di queste, 7 sono inagibili. Sovraffollamento significa anche impossibilità di vivere in maniera dignitosa, dice il presidente della Camera Penale Veronese, Gomiero. Il carcere non deve negare la dignità dell'essere umano, soprattutto quando questo deve scontare una pena. Portare le persone a conoscere la realtà carceraria non è possibile. Così gli avvocati hanno commissionato alla Falegnameria di Montorio la costruzione realistica di una cella da esporre in bra. Vorremmo che le persone vi stiano all'interno almeno 30 secondi per comprenderne il disagio. Ed è tutto, buon pomeriggio.
2: Meteo.
5: Anche per domani ci attende una giornata con cielo sereno poco nuvoloso. La temperatura massima domani sarà di 30 gradi, la minima di 19.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona. La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona. Radio Verona. Radio Verona Flashback.

Ma quanto contenti saranno gli amici nostalgici dell'afro, In Zaire, Johnny Wakeling, un disco straordinario che ha fatto un successone incredibile, è stato pubblicato nel 1976, ispirato alle

a Kinshasa il 30 ottobre del 1974, ci abbiamo detto, tra Muhammad Ali e George Foreman, e nel finale del pezzo si sente proprio chiaramente il famoso grido del pubblico Ali Bomaye, che vuol dire scatenate l'inferno, no, vuol dire Ali uccidilo, ecco, è solo una vita leggera. E Johnny Wakely infatti era un grande fan di Muhammad Ali e gli aveva già dedicato in precedenza un altro pezzo che si intitolava Black Superman, ma che non ha avuto il successo strepitoso di In Zaire, il disco che abbiamo ascoltato qui su Radio Verona. E la musica prosegue anche con Achille Lauro, Comuni Immortali.

0: Anna e alle amiche cariche a pallettoni. Ecco, allora abbiamo già detto tutto. Saranno sicuramente un gruppo di ragazze piene di verve e di grinta. Allora, un saluto e un abbraccio da parte mia, che ovviamente è chiaro, vero? Ci ascoltate, siete brave, molto bene. Allora, care amiche, tra pochissimo anche su Radio Verona c'è Carol G con Viajando por el Mundo. Restate con noi su Radio Verona con Desi fino alle ore 17.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
5: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
6: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
7: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la Albi Band. Sabato, in Piazza Nuova, la cena profumo di pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
11: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
10: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
11: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
10: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
12: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato, che garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
13: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
14: Salida del vuelo con destino

percorrere il mondo, amici di Radio Verona, soprattutto se ci piacciono le spiagge, quelle belle. Sappiate che ce n'è una in Italia che è la più bella del mondo. Lo ha detto World's 50 Best Beaches, che è una delle classifiche annuali più seguite nel panorama del turismo internazionale. Pensate che ogni anno seleziona le 50 spiagge da non perdere al mondo sulla base di voti espressi da esperti del settore. Allora, la classifica del 2025 di World's 50 Best Beaches ha messo al primo posto Cala Goloritze, che si trova in Sardegna, premiata perché ha un mare che resta intatto anche proprio grazie all'accesso regolamentato. Poi cosa c'è ancora? C'è Entalula Beach, che si trova nelle Filippine, molto tropicale, e in Thailandia c'è Bang Bao sull'isola di Koh Kud, che è apprezzata proprio per la sua atmosfera quieta e l'acqua poco profonda, quindi potete nuotare per, diciamo, ore, ce la facciamo per ore, diciamo per un po' di minuti, per una mezz'oretta, senza la paura di affogare. E restiamo su Radio Verona, certo.

0: un tormentone questa canzone, perché caspiterina, è una giornata di ecco, adesso devo dire che è una, diciamo, un loop nella testa, no? Che poi comunque vi auguro che la vostra giornata oggi sia ottima, soprattutto se siete sintonizzati con Radio Verona. Adesso lasciamo lo spazio alle notizie nazionali e internazionali, restate con noi con Desi fino alle ore 17.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Un'italiana di 52 anni è morta in Kenya sulla strada che da Mombasa porta a Malindi a causa di un frontale con un camion proveniente dalla corsia opposta. Insieme alla donna è deceduto anche l'autista keniota, feriti non gravi il marito e il figlio della 52enne. L'ambasciata d'Italia a Nairobi si è immediatamente attivata. La Corte d'Assise d'Appello di Milano, dopo aver confermato il 20 luglio la condanna a 27 anni per il 21enne Daniele Rezza, che nel 2024 ha ucciso il 31enne Manuel Mastrapasqua per portargli via delle cuffie wireless, lo ha messo ora a un percorso di giustizia riparativa. Tra le motivazioni, l'opportunità di tentare un suo effettivo recupero sociale. È stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco il corpo di un 15enne che era scomparso nelle acque del laghetto Gerolotto all'interno del Parco delle Cave di Brescia. Il cadavere era a circa 12 metri di profondità. Quattro palestinesi e un israeliano sono stati uccisi in uno scontro a fuoco in un villaggio in Cisgiordania, 7 feriti. Secondo fonti palestinesi, alcuni coloni hanno attaccato il villaggio e i residenti si sono difesi. Israele parla invece di un attacco terroristico e invia rinforzi militari in Cisgiordania. Il premier Netanyahu promette fermezza. Dopo giorni di speranza, di incontri e contatti, Paolo Maldini ha dovuto incassare il no di Pep Guardiola. Il rifiuto è legato principalmente a motivi personali. Il tecnico catalano aveva infatti già annunciato il desiderio di prendersi un anno sabbatico dal ruolo di allenatore. Nel nuovo Totonomi ora in pole scatta Andrea Pirlo. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi.

0: Sanremo con aria nuova proprio, che ha un loop tutto urbano, è un crossover sonoro che racconta proprio il grigio della routine e la sensazione di sentirsi bloccati in un circolo vizioso quotidiano.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
2: La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
4: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Le strisce e le creme depilatorie VET sono tutte scontate del 20%. Depilazione efficace e pelle liscia a lungo. Trovi anche le creme depilatorie della linea VET Men scontate del 20%. Facili da usare, rimuovono efficacemente anche i peli più corti e lasciano la pelle idratata. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.

perso le parole. Qui su Radio Verona con il disco compilation anni 90 e per la serie che famo stasera è Absolutely Yes. Andiamo a Bussolengo perché questa sera, anzi è iniziata ieri a dire la verità, e la festa d'estate 2026, 5 giorni di eventi dedicati a musica, intrattenimento, tradizione, valorizzazione del territorio. E anche stasera la musica sarà protagonista perché ieri sera c'è stato niente po' di meno che il corpo bandistico Città di Bussolengo. Allora questa sera alle 9 c'è il concerto dell'Albi Band, che quindi porterà sul palco questo spettacolo dal vivo per farvi ballare, cantare e divertire a tutto gas. La festa d'estate poi proseguirà fino a lunedì 27 luglio con un programma pensato per coinvolgere praticamente tutti, cittadini, grandi, piccoli, bambini, adulti, perché ci sarà tutto: cultura, spettacoli, gastronomia e promozione delle eccellenze locali. 16 e quasi, no, ormai 44 minuti. Siete su Radio Verona e ci sono Black Eyed

dedicare questa canzone alla nostra Verona, è la più bella del mondo, non c'è niente da fare, è bellissima. E parliamo di cose che accadono proprio nella nostra città, o meglio il gioco Vinci l'Estate. Solo da noi può esistere una cosa così, con dei ricchi premi come questi. Sto parlando del nuovo concorso dell'Arena che ci accompagnerà fino a fine agosto. Partecipare è la cosa più facile del mondo. Allora, dal lunedì alla domenica bisogna risolvere i cruciverba sulle pagine gioco del quotidiano, che sono facili, Poi scoprite la lettera del giorno e componete questo codice settimanale, che non è altro che una parola. Registratevi o loggatevi sul sito larena.it, inserite la soluzione e partecipate alle estrazioni settimanali. Cosa si vince? Ogni settimana in palio 4 buoni spesa del valore di 100 euro ciascuno, spendibili nei supermercati Martinelli. E se giocate almeno 8 settimane su 13, potrete accedere alla super estrazione finale con premi straordinari. E sapete cosa c'è tra questi premi straordinari? Una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due. Quindi cosa aspettate, cari amici di Radio Verona? Prendete questa carta, penna e calamaio, anzi no, carta, penna e l'Arena, e giocate, e buona fortuna. Vi auguro veramente di vincere. Ma è una crociera MSC per due, così potreste far felice qualcuno, qualcuno che vi sta a fianco.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
8: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
9: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza, 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
10: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
11: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy, ci trovi su vipsolar.it.
12: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
13: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
14: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Ocean House, Jubel su Radio Verona, ed è arrivato il momento del cambio della guardia, ma in tutti i sensi, amici carissimi, perché vi do io appuntamento a lunedì, ma in una versione completamente diversa. Mi dovrò travestire da Matteo Sambugaro, perché se ne va in ferie Matteo, avete capito? Quindi non sarò quindi qui a Radio Verona dalle 14 alle 17, ma bensì dalle 16 alle 19. E adesso Matteo arriva, deve fare il suo compitino per oggi, giustamente. Okay. E ci mancherai Matteo, ci mancherai per 3 settimane, però è giusto che anche tu ti vada a rilassare. Poi tornerà sempre più bello che prima e di nuovo con il suo orario consueto. Quindi vi do appuntamento a lunedì alle ore 16 fino alle ore 19 in compagnia di Desi. Ora vi lascio con il notiziario, conduce in studio Francesca Pellegrini, e poi il disco Flashback e poi Mattia. Un bacio e un abbraccio virtuale. Ciao, buon weekend e a lunedì.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Sono la bassa l'est veronese, le aree della provincia dove si sono registrati finora casi di West Nile. Le persone colpite dal virus da giugno ad oggi sono state 8 tra i 40 e gli 85 anni, 7 delle quali hanno avuto bisogno di un ricovero ospedaliero nelle varie strutture. I pazienti con forme neuroinvasive sono stati 2, anche se la notizia confortante è che non si è verificato alcun decesso. L'avvio della circolazione virale in anticipo di circa 2 settimane rispetto agli anni precedenti a causa di temperature elevate già a fine maggio e di una forte componente di umidità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 24 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Il prefetto di Verona, Martino, convocherà il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza la prossima settimana. La risposta in merito alla richiesta da parte dell'assessore alla sicurezza Zivelonghi dopo la recrudescenza di spaccate notturne e danni di negozi in centro storico. Per il prefetto, comunque, i fatti accaduti restano episodi. Il controllo del territorio c'è. Lo sentiamo subito. Dopo Martino, anche il questore Amato.
5: Si tratta di situazioni anche diverse, la cui analisi compiuta sarà fatta prossimamente, appunto, in sede di riunione del comitato. Io spero di poter già convocare per la settimana prossima e in maniera del tutto serena si valuterà.
6: Sicuramente l'episodio che ha visto il furto presso la gioielleria risponde ad una logica criminale diversa, perché c'è una organizzazione, una premeditazione che evidentemente richiama altra tipologia di organizzazione, diversi invece le spaccate che potrebbero anche essere state compiute probabilmente da un unico soggetto. In entrambi i casi ci sono attività in corso, speriamo di poter quanto prima arrivare a risultati concreti.
7: I commercianti lamentano pochi controlli, soprattutto di notte. Certo che voi avete a che fare con la pochezza di forze, tra l'altro dovete lottare contro questa cosa.
6: Ma intanto direi che non è vero che ci sono pochi controlli, diciamo che la prevenzione scuola conta il limite, che quello che non accade non è reso noto, per cui dire che ci sono pochi controlli, insomma, non credo che renda giustizia all'attività che viene fatta dalla Polizia di Stato né dalle altre forze dell'ordine.
4: Non solo gas sui carabinieri morti nell'esplosione del casolare di Castel d'Azzano dello scorso ottobre, è caduta una vera e propria pioggia di benzina, una delle tante trappole scogitate dai fratelli Ramponi. Lo sostiene la relazione del perito incaricato dalla procura. Il servizio di Mario Puliero.
8: La procura ha affidato la relazione a Mister Dinamite, è il soprannome di Danilo Coppe, geominerario esplosivista che si è occupato della strage di Piazza della Loggia e di Bologna, artefice tra l'altro delle demolizioni controllate con esplosivo di due campate del Ponte Morandi e di una delle vele di Scampia. Un esperto che in 96 pagine di relazione definisce nei dettagli quello che è stato un piano di difesa a più mani architettato dai fratelli Ramponi, che ha provocato una strage con la morte del luogotenente Marco Piffari, il carabiniere scelto Davide Bernardello e il brigadiere capo Valerio Daprà, e con il ferimento di decine di operatori di altre forze di polizia e vigili del fuoco. I Ramponi non volevano lasciare quel casolare fatiscente di Castel d'Azzano, nonostante il ripetuto intervento dell'ufficiale giudiziario, e allora hanno preparato una trappola che si è rivelata purtroppo fatale. Non c'erano soltanto le 8 bombole del gas, ma anche bottiglie Molotov, alcune recuperate sul tetto, e recipienti che presumibilmente contenevano benzina o altri idrocarburi, contenitori che andavano dai 15 ai 25 kg, trappole che erano state piazzate a livelli diversi con potenziale esplosivo diverso. Alcune bottiglie erano state recuperate pochi attimi prima dell'esplosione. Per quanto riguarda la fonte di innesco, l'unico riscontro, secondo il perito, è stato l'accendino che la Ramponi aveva in mano quando ha fatto esplodere la casa.
4: 15 condanne per un conto complessivo di 100 anni di carcere. Si è concluso così a Brescia il procedimento in abbreviato nei confronti dei componenti di un'organizzazione specializzata nel traffico internazionale di cocaina, droga che arrivava da Sud America via nave fino al nord Europa e poi tramite auto articolati raggiungeva l'Italia e Brescia per essere spacciata nei locali del Garda, sia sulla sponda veronese che su quella lombarda. La polizia italiana e quella albanese, tramite pedinamenti e intercettazioni, hanno quindi ricostruito il giro d'affari del clan. Le forniture di cocaina arrivavano nei porti del Belgio e dell'Olanda. La droga veniva caricata su tir attrezzati che arrivavano fino a Verona e Brescia per un valore all'ingrosso di 40.000 euro al chilo, pronta da spacciare sul Garda. Ed è tutto, a più tardi.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
12: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
13: Radio Verona. Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre secondo il New York Times Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediata dall'Iraq. Intanto il presidente Donald Trump minaccia di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite, una prospettiva definita dal ministro degli esteri Abbas Araghchi un precedente esplosivo. Secondo il Wall Street Journal, Trump sta perdendo la pazienza sulla guerra in Iran. Nuovi dettagli sulla morte di Luigi Luca Esposito, il giornalista dato alle fiamme e ritrovato cadavere in un terreno agricolo nel comune di Eboli, Salerno, nella mattinata di domenica scorsa. Asfissia meccanica violenta sarebbe questa la causa della morte, secondo quanto stabilito dall'autopsia, disposto un supplemento di accertamenti. Un'italiana di 52 anni è morta in Kenya sulla strada che da Mombasa porta a Malindi. La turista viaggiava con il marito e il figlio su un'auto condotta da un autista keniota, anche lui deceduto in seguito ad un frontale con un camion proveniente dalla corsia opposta. Il marito e il figlio della donna, ricoverati in ospedale a Mombasa, invece non sono gravi. È scattato ufficialmente alle 21 di ieri lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione durerà fino alle 21 di stasera, garantite alcune fasce di servizio. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: Divertente, ma non

Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: sa di felicità.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Deghi aprire la pagina deghi.it.
7: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi deghi solo cliccare.
7: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
12: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a €189 fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
13: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
14: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a €3,29. Scopri di più su conad.it.
15: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Orofil illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: No, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
7: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes. Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 18 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Un traguardo di alto livello per la sanità veronese. Al reparto di ortopedia e traumatologia dell'ospedale Mater Salutis di Legnago, diretto dal dottor Michele Trevisan, è stato eseguito un eccezionale intervento chirurgico su una donna con una grave frattura al calcagno. La paziente è stata dimessa nel giro di sole 48 ore dopo l'intervento, senza bisogno di apparecchi di immobilizzazione, avviando così un percorso di recupero caratterizzato da minore invasività e da un ridotto rischio di complicanze post-operatorie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: Ben ritrovati da Francesca Pellegrini in questo venerdì 24 luglio. Maranz sul lago. A Garda il sindaco Bendinelli convoca forze dell'ordine ed esercenti dopo alcuni spiacevoli episodi accaduti all'esterno di locali notturni. Servono più agenti e controlli. Nel servizio di Matteo Taglietti, sindaco di Garda, Davide Bendinelli.
3: Schiamazzi all'uscita di alcuni locali notturni, persone ubriache, gruppi di giovanissimi Maranza che creano danni all'arredo urbano e una sensazione estesa di insicurezza da parte di residenti e turisti. A Garda il sindaco Davide Bendinelli ha chiamato a raccolta forze dell'ordine ed esercenti per capire come scongiurare e gestire questi fenomeni, a partire da non temere, ha detto, di chiamare il 112 per segnalare questi problemi.
4: Sono stato soddisfatto per l'interazione, per la collaborazione, per la disponibilità anche delle categorie economiche di partecipare all'incontro proponendo soluzioni percorribili. Ci siamo chiariti anche dal punto di vista normativo di quelli che possano essere gli impegni che si può prendere un'amministrazione per tutelare la sicurezza dei cittadini e dei turisti durante il periodo di punta della stagione in corso, ma soprattutto le forze dell'ordine si sono assunte anche informalmente, ma comunque un impegno che è quello di presidiare maggiormente il nostro territorio durante gli orari notturni.
3: All'incontro è intervenuto anche il comandante della Polizia Locale di Garda, Erika Franchini, che ha illustrato le criticità nel reperire nuovi agenti, nonostante i ripetuti concorsi banditi dal Comune, mentre le forze dell'ordine si sono rese disponibili a presidiare il territorio con maggiore attenzione tra le 3 e le 6 del mattino. Il sindaco ha annunciato anche provvedimenti restrittivi per alcuni locali notturni dopo i numerosi episodi di disordine avvenuti.
2: L'attività di controllo del territorio a Verona, che vede quotidianamente impegnata la polizia locale, negli ultimi tre giorni ha registrato sopralluoghi non solo nella zona della stazione, in piazza Cittadella, Pradavalla, Porta Vescovo, ma anche nei giardini degli altri quartieri, per tenere monitorata la situazione sia sulle frequentazioni che sul degrado. Durante il servizio sei persone prive di documenti sono state accompagnate al comando, identificate, fermate altre due in piazza Brai, due giardini di Porto San Pancrazio in condizioni di ubriachezza molesta. Rivendicare con orgoglio un avanzo di bilancio di 35 milioni di euro non è un merito, è la dimostrazione che questa amministrazione non è stata capace di spendere le risorse che i veronesi versano ogni anno al comune attraverso tasse e tributi. Il senatore di Fratelli d'Italia Matteo Gelmetti risponde al sindaco Damiano Tommasi: tanti terreni di scontro dopo le parole del primo cittadino. Quei soldi, dice Gelmetti, avrebbero dovuto tradursi in servizi, opere e risposte per la città. Il senatore si sposta poi sul tema filovia. Il progetto è stato avviato dalla giunta Sboarina. Oggi Tommasi si limita a portare avanti un percorso già tracciato senza alcun merito, se non il demerito di aver bloccato il traffico di Verona. Sovraffollamento e gesti estremi sono i temi comuni a quasi tutte le carceri italiane. Quella di Verona non è da meno, anche se, come osservato dalla Camera Penale Scaligera, la direzione della casa circondariale dell'ultimo anno sta lavorando molto sulla rieducazione, il reinserimento al lavoro e la risocializzazione delle persone che sono detenute al suo interno. Ieri mattina 16 avvocati della Camera Penale hanno fatto una visita ispettiva a Montorio. A Verona attualmente sono detenute 663 persone, delle quali 56 sono donne. La pianta organica della struttura ne prevede 335, compresi i posti in infermeria. Di queste, 7 sono inagibili. Sovraffollamento significa anche impossibilità di vivere in maniera dignitosa, dice il presidente della Camera Penale veronese, Gomiero. Il carcere non deve negare la dignità dell'essere umano, soprattutto quando questo deve scontare una pena. Portare le persone a conoscere la realtà carceraria non è possibile. Così gli avvocati hanno commissionato alla Falegnameria di Montorio la costruzione realistica di una cella da esporre in bra. Vorremmo che le persone vi stiano all'interno almeno 30 secondi per comprenderne il disagio. Ed è tutto, buon pomeriggio.
5: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
5: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
5: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
10: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
11: Radio Verona. Meteo.
2: Anche per domani ci attende una giornata con cielo sereno poco nuvoloso. La temperatura massima domani sarà di 30 gradi, la minima di 19.
11: Radio Verona, flashback.

0: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
3: No, no, no, e adesso?
4: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
6: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
7: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.
8: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme forme podcast.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre Teheran avrebbe respinto un cessate il fuoco mediato dall'Iraq. Intanto un portavoce degli Houthi ha dichiarato che i ribelli non stanno bloccando il traffico attraverso lo strategico stretto di Bab al-Mandeb. Prima della sua tragica morte, Abderrahim Fakir sarebbe stato preso in carico dal centro di salute mentale a Bologna. Il 42enne è morto il 19 luglio al Pilastro Bologna, dopo essere stato immobilizzato da due poliziotti sotto gli occhi di quattro volontari della Croce Rossa, doveva incontrare gli specialisti nuovamente ad agosto. Un operaio di 18 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti nel Nuorese. Sarebbe stato colpito alla testa dalle forche di un muletto guidato da un collega. Un morto sul lavoro anche a Roma. La vittima è un operaio di 47 anni schiacciato da una macchina spazzatrice che si è ribaltata su un lato durante una manutenzione nella zona della Romanina. Al Tour de France è stato il giorno della prima scalata dell'Alpe d'Huez, tappa corta di 128 km che ha visto trionfare un Tadej Pogacar in versione deluxe, capace di riprendere Martinez e Carapaz sul filo di lana, battuto il record di Pantani che resisteva dal 1995. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: musica.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bagno doccia felce azzurra da 650 ml sono a 1,99 euro. Scopri tutte le profumazioni e regala alla tua pelle un momento di benessere. Prova anche le fragranze della nuova linea Men a 1,99 euro e trovi in offerta anche le docce felce azzurra da 400 ml a 1,49 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
4: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti, ricetta originale da 66 centimetri litri a 4,79 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Radio Verona, Radio Verona Compilation 90.

0: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
1: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
2: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
3: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la Albi Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena profumo di pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: No, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogario 8C, Verona.
9: Funivia Malcesine Montebaldo. Da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking. Ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo. Dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
10: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla!
12: Scialla!
10: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

0: Sono le 19 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Un falso poliziotto è stato arrestato da quelli veri, un trentenne napoletano che con un complice aveva truffato un'anziana nella sua abitazione. È accaduto ieri pomeriggio dopo una segnalazione di due uomini che si aggiravano con fare sospetto tra le abitazioni di via Marsala. Gli agenti delle volanti hanno individuato in via Nievo un uomo seduto su una panchina e lo hanno controllato. Il trentenne, agitato, senza documenti, ha fornito diverse generalità, nessuna delle quali corrispondente nella banca dati, ed è scappato. Ai Giardini Lombardi ha scavalcato una recinzione ed è scivolato nel fossato. Nei pressi del punto di caduta gli agenti hanno recuperato il borsello con dentro numerosi gioielli in oro e argento, soldi e un biglietto ferroviario per la tratta Napoli-Verona acquistato ieri. Poco prima una donna di 77 anni aveva contattato le forze dell'ordine per un furto commesso nel proprio appartamento in via Dandolo da due uomini qualificatisi falsamente come poliziotti entrati in casa con il pretesto di dover controllare, a seguito di alcuni furti commessi in zona, gli oggetti preziosi custoditi in casa. Mentre uno dei due la intratteneva in un'altra stanza, l'altro rovistava nei cassetti della camera, impossessandosi di monili di sua proprietà, riconosciuti poi dalla donna e restituiti. L'arresto è stato convalidato, l'uomo è in carcere, i poliziotti ora cercano il complice.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: Ben ritrovati da Silvia Beltrami. Dopo la recrudescenza di furti e spaccate in centro storico, il prefetto Martino convocherà il comitato per l'ordine e la sicurezza chiesto dall'assessore Zivelonghi la prossima settimana per valutare il problema e fare soprattutto il punto anche sulle indagini in corso da parte delle forze dell'ordine. Prefetto e questore però concordano nel dire che il presidio del territorio c'è. Ascoltiamoli.
3: Vuol dire che il controllo del territorio comunque esiste, è assiduo e ovviamente noi non abbiamo come capacità predittive per poter essere presenti prima che succedano i fatti, anche se però la prevenzione, come sappiamo, è un'attività sicuramente meritoria, ma che sfugge però alla misurazione. Ma io sono sicuro, e penso che anche i cittadini debbano riconoscerlo, che pur non avendo un numero preciso, ma moltissimi atti criminali siano stati sventati proprio dal controllo del territorio. Chiaro, però è una città importante. E come le tutte le città importanti e grandi, chiaramente soffre anche di una parte di atti delinquenziali che però devono essere gestiti e contenuti.
4: Non è vero che ci sono pochi controlli, diciamo che la prevenzione sconta il limite che quello che non accade non è reso noto. Per cui dire che ci sono pochi controlli, insomma, non credo che renda giustizia all'attività che viene fatta dalla Polizia di Stato né dalle altre forze dell'ordine.
2: Due arresti e un altro colpo inferto alla rete dello spaccio di droga nella provincia scaligera. Il risultato dell'operazione dei carabinieri avvenuta a San Bonifacio. A finire nei guai due uomini noti alle forze dell'ordine, un 58enne italiano e un 33enne albanese, nella cui auto sono stati trovati 2 kg di cocaina. A casa del 58enne la somma di 37.000 euro, presumibilmente provento della vendita della droga. I due sono stati arrestati, il giudice ha convalidato l'arresto e si trovano in carcere. La rondella delle Boccare, uno dei baluardi del Cinquecento più interessanti e meno conosciuti della cinta magistrale, costruito dalla Serenissima Repubblica di Venezia, ha finalmente un nuovo ingresso autonomo e accessibile. Un punto di cerniera tra Santo Stefano e Valdonega, tra l'altro molto panoramico, dal quale si entrava solo attraverso l'area di pertinenza di una scuola. Ora il Comune di Verona sta cercando chi possa gestire e programmare l'apertura per le visite guidate. La parola alla vice sindaca Barbara Bissoli.
5: La rondella delle Boccare è un'accessibilità da via del Terraglio autonoma, con un percorso di avvicinamento alla parte emergente della rondella e poi alla parte ipogea, che è davvero un luogo straordinario, unico nel panorama monumentale italiano, un'opera rinascimentale del periodo della Serenissima che si rifà addirittura ai mausolei romani.
2: Una convenzione per l'attività continuativa di donazione del sangue è stata firmata questa mattina in ospedale dal direttore generale dell'azienda Paolo Petralia e da Andrea Turco, presidente di Donatori Nati. In contemporanea una trentina di allievi, agenti della Polizia di Stato, ha donato il sangue. Sentiamo allora proprio il presidente di Donatori Nati, Andrea Turco.
6: Raccogliamo una indicazione del capo della Polizia che ci ha invitato a fare una raccolta straordinaria, perché nei mesi estivi, luglio e agosto, sappiamo che le persone, perché vanno in vacanza o per altri impegni, non donano, e quindi c'è un forte calo delle donazioni.
7: Bello vedere questi ragazzi, no? Giovanissimi.
6: Questi ragazzi sono meravigliosi, perché è già la seconda volta che vengono a donare e si sono sempre resi disponibili fin da subito.
2: Giornata di attestati per i 230 ragazzi e ragazze che hanno partecipato all'ottava edizione di Ci sto a fare fatica, giovani che si sono messi a disposizione della comunità per la cura dei beni comuni, un progetto che l'amministrazione porta avanti da anni in sinergia con le 8 circoscrizioni e con il supporto di alcuni sponsor, e che racconta la storia di ragazzi dei nostri quartieri che si mettono a disposizione e si attivano con voglia di fare, energia e sensibilità, in controtendenza rispetto alla narrazione che spesso si sente fare proprio dei giovani. È tutto, grazie per averci seguiti, a risentirci.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
1: Radio Verona, meteo.
12: Anche per domani ci attende una giornata con cielo sereno poco nuvoloso, la temperatura massima domani sarà di 30 gradi, la minima di 19.
1: Fuori gioco! Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
13: Buonasera, buonasera a tutti, da Alessandro Di Pietro. Il Verona è vicinissimo a Mattia Compagnon, quell'esterno di destra tanto cercato da Sogliano, ad indirizzarsi spontaneamente ormai verso quella direttrice piuttosto conosciuta, quella di Venezia. Venezia Bella Coccia, poi Venezia chissà se Montipò, Venezia Corazzi, che oggi è stato presentato. Ho un difetto, sono onesto, così Corazzi a sintetizzare quella che è stata la conferenza stampa oggi a Folgaria. Adesso Compagnone, prestito con obbligo di riscatto per il classe 2001, ancora però 24enne, friulano, udinese, poi Juventus, anche la Juventus Next Gen, la Juventus di Muamerovic, soprattutto di Yıldız, di Yusen, di Baranecea, di tanti giocatori adesso diventati campioni o comunque aspiranti campioni, vedi Yusen, vedi Yıldız, vedi Baranecea, c'era anche Ealing Junior, c'era Sule, insomma una bella squadra quella Juve Next Gen. Catanzaro per lui, farà il Pissalò adesso, poi il Venezia, poi il Verona. Trattativa già chiusa, c'è questo filo diretto fra Antonelli e Sogliano. Antonelli, giovane direttore sportivo dell'ambizioso Venezia. 335 60 11 610, vostri sms con WhatsApp. L'ultima puntata della nostra stagione di fuorigioco, della stagione 25-26, quindi raccogliete pensieri, diteci quello che vi pare questa ultima puntata. È naturale che il pensiero vada sempre verso Osvaldo Bagnoli. Chiuderemo fuorigioco con il pensiero, con le parole splendide che credo tutti quanti noi dobbiamo imparare e dovremo imparare a memoria, di Roberto Tricella sull'altare durante la messa per ricordare il suo mister. Campo libero, naturalmente argomento libero, chiaro che si va anche sul presente, è chiaro che non si può non andare a quello che è appena stato. Sono triste, dice questo amico, addirittura per l'ultima puntata. Alessandro, volevo solo farti un applauso, perché in questa stagione della Serie B e per Bagnoli ci hai condotto con la tua esperienza calcistica in tanti capitoli di questo libro che si chiude. Grazie da parte di Luke. Naturalmente lo sport sarà ancora presentissimo in tutte le nostre edizioni, i nostri notiziari, naturalmente con Telearena, ovviamente con l'arena.it, ovviamente con l'arena, con tutti gli approfondimenti anche in profondità. Oggi è una giornata triste per il calcio dilettante. È morto Carlo Giavoni, è morto un signore del calcio, lui presidente del Sivan Bagnolo, per i nostalgici del pallone di una volta, così come presidente dell'83-97 del San Giovanni Lupatoto, quel San Giovanni Lupatoto che andò quasi in eccellenza perdendo lo spareggio ai rigori col Villafranca Padovana in quella partita inaugurata da un gol immediato di Roberto Purgato, adesso presidente dell'Audace. Un abbraccio a suo figlio Marco, che è presidente del Concordia. Un abbraccio a tutti quelli che conoscevano Carlo Giavoni. Devo dire, un onore averlo conosciuto nei miei primissimi anni della mia, così, del mio percorso da giovanissimo. All'epoca è cronista sportivo leggendario, sarà il San Giovanni Lupatoto di Orazio Barana, per come sapevo giocare a calcio, così come quello di Omero Polacco. Fra l'altro ricordo anche col Verona di quel San Giovanni di Orazio Barana, di una partita in cui quel San Giovanni Lupatoto mise in serissima difficoltà il Verona di Perotti, il Verona di Vanoli, il Verona di Zanini, il Verona di Cammarata, il Verona di Marco Baroni, giusto per restare in tema, quel Verona che poi vinse alla fine, ma con tante difficoltà, con il San Giovanni Lupatoto che mise veramente alle strette tante volte quel Verona, quel super Verona poi promosso in Serie A. C'era anche Damiano Tommasi. È ovviamente un giorno triste questo per la scomparsa di Carlo Giavoni. Naturalmente un abbraccio da parte di tutti noi alla famiglia, in primis al presidente Marco. Sapete se Bagnoli verrà, si ragiona su quello che è il privato di Bagnoli. Notizie sulla cessione di Nias dovrebbe uscire, vedremo. Non c'è però trattativa per Condé, tanti hanno parlato di Condé. Condé ha rescisso semplicemente perché ha dei problemi fisici. Adesso vedremo se il Verona tornerà su Condé, però la rescissione di Condé è legata semplicemente a problemi fisici da parte di quello che sarebbe un mediano che farebbe comunque al caso del Verona. Complimenti, lo diciamo forse in anticipo, eccessivamente in anticipo, a Roberto De Bellis, che sta per diventare preparatore atletico della Nazionale, uno dei preparatori atletici della Nazionale, così vorrà Andrea Pirlo quando verrà ufficializzata la sua, così, il suo incarico da commissario tecnico dell'Italia dopo il no di Guardiola. Primissimo candidato, unico mi viene da dire a questo punto, Pirlo. L'anno scorso Pirlo era allo United Football Club nella seconda divisione degli Emirati Arabi a Dubai, e il preparatore atletico era proprio Roberto De Bellis, preparatore atletico del primo Chievo fantastico di Gigi Del Neri del 2001, cresciuto proprio al Chievo, adesso cittadino di Verona, abita in centro. Insomma, credo che molti di voi incroceranno Roberto De Bellis, sublime anche giocatore di calcetto, fine preparatore atletico poi anche della Juve di Del Neri, dell'Atalanta di Del Neri, della Sampdoria, di tante altre squadre, legato poi anche a Rolly Maran. Ci sono tanti messaggi, ci sono anche tante fra virgolette notizie che riguardano il mercato. È chiaro che in questo momento Compagnon va ad arricchire quella che è una linea offensiva dell'Elas tutta in divenire. C'è la variabile, la grande variabile legata a Suslo, che può andare un po' ovunque, che è stato a sinistra, che è stato a destra, che è stato al centro. C'è questo grande nodo legato soprattutto a Bagui. Per Bagui non ci sono grandi aggiornamenti, per la verità. Restiamo fedeli al teorema per cui o fai subito o fai alla fine per il grosso del mercato. Bagui ha questa situazione piuttosto stagnante, questi 10 milioni minimi che chiede il Verona giustamente. C'è naturalmente anche chi quei 10 milioni non è disposto a offrirli, penso al Cagliari, che ha semplicemente ipotizzato una formula traslata nel tempo, un prestito con diritto barra obbligo di riscatto alla fine della prossima stagione, un po' più audace il Sassuolo, che però inserirebbe nella trattativa Mulattieri. Sogliano vorrebbe invece staccare le due questioni, come piuttosto un classico, soprattutto per chi deve vendere, quindi Cash e Bawi, e poi ne parliamo eventualmente di Mulattieri, che è tornato a Sassuolo alla base dopo un prestito al Deportivo, al mitico Deportivo La Corugna. Ricorderete un sanguinoso La Corugna-Milan con un'eliminazione clamorosa del Milan, di un Milan anche di un certo livello, proprio con il Deportivo La Corugna. Ricordate un Luque assolutamente scatenato, non è esattamente La Corugna di una volta, seconda divisione, dove è stato Mulattieri nell'ultimo campionato. Saluto a tutti i tuoi colleghi, questo amico, quest'anno avete creato dal nulla, volemo che bene al Verona, saluto Lindo, mi aggiungo a questa perdita che hai citato, comunque Bagnoli sarà sul campo ad allenare gli Angeli, lo voglio, voglio pensarlo così, scrive questo, questo amico. C'è questo nodo Bawi, un nodo relativo però, questo per il Verona. C'è una novità che riguarda Khedira, non so quanto incidente, non so quanto invece trascurabile. Khedira è stato convocato da Allegri per il ritiro di Di Maro, chiaro che uscirà, è chiaro anche che il Napoli, che deve cederne tantissimi di giocatori, vuole soprattutto monetizzare. Monetizzare vuol dire chiedere 4 milioni ed è quasi quello che ha speso il Verona per prendere Bawi. Non so se il Verona starà a queste condizioni, c'è il Frosinone che vorrebbe riprenderlo, lui è particolarmente attratto dalla Serie A, insomma sembra che tutti quanti debbano voler giocare e abbiano il diritto divino di giocare in Serie A, con tutto il rispetto per le qualità e quelle che possono essere le condizioni iniziali, quantomeno di Khedira. Lui l'anno scorso al Sassuolo, l'anno scorso al Lecce, fra agosto, gennaio e poi gennaio-maggio, senza combinare granché, però in Serie B, che dire, uno che può effettivamente incidere. Ci sono stati dei movimenti per quanto riguarda il settore giovanile, che avete cominciato ad attenzionare in maniera anche piuttosto profonda. Il Verona ha preso Cristian Sarnelli dal Vicenza, un attaccante classe 2009, l'anno scorso era all'Under 17 del Venezia, sarà aggregato all'Under 18, quindi non alla primavera, non è una primissima scelta, fosse stato bravo o pronto quantomeno, sarebbe già stato incluso nella rosa della primavera. Lui è friulano, fra l'altro con origini che sono molto simili, anzi sono le stesse, ha giocato nel Donatello. Il Donatello, per chi se lo ricorda, proprio per i malati di calcio e di quelli che sono stati giocatori dell'Hellas, Donatello è stata una delle squadre, l'ultima squadra di Massimo Donati, prima di trasferirsi Donati alle giovanili dell'Atalanta. Mirko Castagnini, portiere di Colognola 2007, è andato in prestito al Gravina in Serie D, là dove, come dire, responsabile dell'area tecnica c'è Gabriel Maule, il veronese Gabriel Maule, poi Tommasi, l'altro portiere del Verona 2006, ceduto a Legnago, sempre in Serie D. Bawi non può essere venduto a meno di 13 milioni perché è costato 6,5, un nuovo acquisto costa almeno 5 milioni, ma hai un giocatore che deve ambientarsi da parte di Tony, e lo so, tu ne puoi chiedere quanti ne vuoi, Tony, però alla fine bisogna vedere quanto ti diano effettivamente e se poi ti può andare bene. Devo dire che il teorema del Verona è piuttosto cedibile, è piuttosto facile da immagazzinare, al netto di quello che ha detto Baroni, giustamente, magari partiranno in pochi, ne partirà uno, ne partirà due, poi su quello che ha detto Baroni tutti quanti ci hanno costruito un po' un film. È chiaro che bisogna capire se è uno più Belgali, sarà sicuramente così, poi c'è quello che deve uscire in ogni caso, il Gnasse di turno, insomma quelli che verranno, i giovani, in particolare il Vermesa, così come il De Battisti. Vermesa deve soprattutto però prima rinnovare, altrimenti non va da nessuna parte, visto che è in scadenza il 2027, però sono su questo ci si è fatto un po' un cinema tutti. Tutti quanti i giocatori del Verona sono cedibili però al giusto prezzo, che vuol dire che se arriva una squadra che chiede Suslov a 3 milioni, per 3 milioni Suslov può anche rimanere, se però arriva una squadra per 6 milioni e vuole Suslov, Suslov parte il giorno dopo. Questa è la vera verità. Per il resto poi è chiaro che c'è un limite, è chiaro che se ci dovessero essere richieste per 10 giocatori del Verona, ma non sarà così, di un certo tipo non partirebbero tutti e 10. Però avete capito quello che è il senso del mercato del Verona, il senso di quella che è una politica obbligata societaria. Non c'è, credo, niente da dire, niente di più, niente di meno, fermo restando che poi tutti quanti più o meno campano di plusvalenze. Frosinone non è Verona, credo dovrebbe capirlo. Che dire, però Frosinone adesso è Serie A e Verona è Serie B, poi è chiaro che tanti a dire a Sogliano, a suggerire a Sogliano quando c'era Lecce a fargli quella proposta forte, meglio Verona che meglio Verona in B che Lecce in A, è stato un po' il ritornello, però forse meglio Lecce in A che Verona in B con questa proprietà. Questo è quello che è stato anche suggerito a Sogliano, che poi giustamente e magari meglio così ha fatto di testa sua, firmando il prolungamento di contratto fino al 2029. Però normale che va rispettato anche il Frosinone, che quest'anno giocherà una stagione in Serie A e che devo dire se l'ha anche meritato per qualità del gioco, anche per quel rapporto posizione di classifica finale parametrata con il Monteingaggi, che era il nono decimo della Serie B. Quindi chapeau a quello che è stato il lavoro del Frosinone. Ci fermiamo un attimo la fascia, torniamo in diretta fra poco.
1: Fuori gioco. Per intervenire, linea diretta 045 96 00 103. SMS e WhatsApp 335 60 11 610. E sei subito in onda.
14: Hai guardato il volantino prima, vero?
15: Compralo subito, è 3x2.
14: Il 3x2 finisce stasera?
15: L'hai presa la Fidelity Card?
16: Con la Fidelity Card ti costa meno.
15: Hai visto che è sotto costo?
14: È a metà prezzo. Prendine due.
16: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
17: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
18: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la Albi Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena profumo di pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
19: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
20: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar.
21: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
22: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
23: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
24: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
23: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
24: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
23: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
25: No, no, no, e adesso?
26: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
27: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
28: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.
1: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
13: Torniamo insieme, sempre in diretta, naturalmente 335 60 11 610. Ciao Ale, chapeau al lavoro fatto dal Frosinone, ma anche la Longobarda in A è meglio del Verona in B agli occhi dei giocatori di oggi. Può essere, forse non dei direttori sportivi, bisogna vederci dentro un po' se sei direttore sportivo, scelta di cuore quella di Sogliano, insomma, senza che dobbiamo tornarci di nuovo, è piuttosto evidente, così ha deciso. Fra l'altro la proposta del Lecce, e lo ricordiamo, era una proposta da medio alta società di Serie A, quindi devo dire ha lasciato tanto Sogliano, però ha fatto le sue considerazioni, lo sapevamo, l'abbiamo detto tante tante volte anche in grande anticipo, al di là di quello che poteva essere anche il rilancio, di quello che è stato il rilancio verso l'alto del Lecce, c'è una base di vita da parte di Sogliano a Verona, e quella base che è molto vicina anche alla sua Milano, insomma i luoghi di nascita, non poteva essere sconfessata o cambiata all'improvviso da una proposta pur costantemente a rialzo da parte di un club in ogni caso comunque insomma di valore come il Lecce. Se sono tutti cedibili, dice questo amico, allora si parte male, perché tutti si sentiranno posticci con le valigie in camera, fra un mese inizia il campionato. Non credo che sia questa la situazione giusta, e Baroni non credo sia tanto felice se vede la gente andare via. Spero che Sogliano segua le vie giuste, perché poi andare in C o in A è questione di giocatori e di punti fatti. Siamo d'accordo, però state un po' sacralizzando i giocatori, sono tutti così bravi da avere tutto questo mercato. Chi comprereste voi, insomma, per una media Serie A, per una bassa Serie A? Chi andreste a prendere, chi andreste soprattutto a strappare al Verona? Perché un conto è prendere prestito, diritto, obbligo, presenze, questo, quell'altro, obiettivi, non obiettivi, ma chi prendereste veramente del Verona, foste il direttore sportivo di, che ne so, della Cremonese, che è in Serie B, delle neopromosse, del Venezia, del Monza, dello stesso Frosinone, forse tanti del Frosinone, se foste direttore sportivo del Frosinone meno di Venezia sicuramente, perché è un progetto molto ambizioso, forse meno anche del Monza. Però la domanda credo che vada fatta, fermo restando che tante volte quando ci si arrabbia, ci si infastidisce, quando si può pensare che un giocatore potrebbe andare via, ci si infastidisce sul nulla, perché se ne arriva uno di più forte, insomma credo che possa andare ovunque, ammesso ormai e assodato che le bandiere non ci sono più, che comunque non ti leghi più a nessuno, che a parte che siamo abbastanza grandi per avere il poster in camera ormai, però il teorico poster in camera di chi ce l'avresti in questo momento, senza pensare a quello che è stato comunque un campionato brutto con la retrocessione e tutto il resto. Quindi se tanto mi dà tanto, se tutto deve essere volatile, tanto più posso affezionarmi velocemente a quello che arriva, se anche solo bravo come quello che se n'è andato, se poi quello che se n'è andato mi garantisce un tot di plusvalenza. Chiaro che questo non riguarda il tifoso, chiaro che riguarda la società, però questa è una teoria, non voglio dire che alla prima offerta tutti quanti andranno via e che il Verona ha messo tutti sul mercato, voglio dire che semplicemente arrivasse l'offerta con la O maiuscola per Suslov, per questo, per quell'altro, ma per chi deve arrivare la grande offerta se non per Belgali, la buona offerta, perché poi Belgali ha giocato sì un buon mondiale, ha giocato sì una seconda parte di stagione, beh insomma neanche tanto, tanto interessante, ha giocato sì la prima parte di stagione bene in una squadra che è retrocessa. Siamo convinti che valga tutti questi soldi Belgali, 15-18, insomma si fa troppo presto a dire 15-20-25 eccetera eccetera, poi il trasferimento lo farà il mercato, il prezzo lo farà il mercato, è piuttosto aleatorio, voglio 15, voglio 16, se te ne offrono 14 perché avevi detto 15, se te ne danno 13 chiudi per 13, ma sì, ma erano 16, ma conta poco, vale quello che sarà, capiremo quello che sarà di Belgali. Fra l'altro Belgali è ancora via, no? Perché è semplicemente in vacanza dopo il mondiale con l'Algeria, e via anche Livramento, ma Livramento è uno che potrebbe restare, perché Livramento ha comunque un ingaggio piuttosto basso, un ingaggio sostenibile, nel 4-2-3-1 di Baroni ci sta come agitatore, come uno capace un po' di muovere le onde nella tre quarti, non con grande finezza, non con sublime tecnica, però con quell'adrenalina, no? Che tante volte ti ha suggerito di vedere magari quando era in panchina un Livramento in campo, per sfruttare gli spazi, per sfruttare la velocità e la sua relativa però comunque discreta imprevedibilità, quindi vedremo, però insomma per il resto non mi pare che ci siano tutte queste grandi offerte e tutto questo grande mercato attorno ai giocatori del Verona, a parte Bagui, ma un attaccante, quello fa capitolo a sé, a parte Belgali, e anche lui va in, in parallelo. News nazionali 19:30 in punto, fra poco seconda parte di Fuorigioco.
0: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre Teheran avrebbe respinto un cessate il fuoco mediato dall'Iraq. Intanto gli Houthi dichiarano che i ribelli non stanno bloccando il traffico attraverso lo strategico stretto di Bab al-Mandeb. Il presidente Da Silva ha promulgato la legge che mette al bando la produzione e la commercializzazione del foie gras in Brasile. Il provvedimento prevede il carcere da 3 mesi a 1 anno per i trasgressori. Dura la reazione della Francia, primo produttore mondiale, che parla di una possibile violazione dell'accordo UE-Mercosur. La Corte d'Assise di Busto Arsizio ha condannato all'ergastolo il 58enne Vincenzo Gerardi per l'omicidio della moglie Teresa Stabile, uccisa il 16 aprile 2025 nel cortile del complesso residenziale di Samarate, Varese, dove la coppia separata viveva in appartamenti distinti. Uno condannato a 8 anni di reclusione, l'altro assolto, e la sentenza pronunciata dal giudice del Tribunale di Asti al termine del processo con rito abbreviato, in cui due automobilisti, entrambi alla guida di altrettante Porsche, erano a giudizio per l'incidente dell'11 dicembre sull'autostrada Asti-Cuneo, in cui perse la vita la 20enne Matilde Baldi. Formula 1, Ferrari da sballo in Ungheria, Hamilton chiude la seconda sessione di prove libere al comando, mentre Leclerc era stato il più veloce dell'FP1. Charles archivia il venerdì con il secondo crono, poi Norris e Verstappen. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Ah, oh, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
4: Hai dimenticato i costumi da bagno.
3: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
29: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
30: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
31: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
32: devi andare su deghi.it.
33: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
34: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
31: E poi devi cucinare per 16.
33: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
32: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
33: Devi provare. Devi fidarti.
31: Perché se non devi, non ci credi.
35: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente.
9: Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
1: 19.35, chiudiamo l'argomento giovanile con i primi contratti da professionista per Dezio, per l'attaccante ex della Ternana che ha segnato un gol molto importante quest'anno con la Cremonese. Dezio promosso all'Under 18 quando di fatto Vermesen è salito in prima squadra con San Marco. Dezio avrà il suo contratto da professionista, così come Culi, che è il portiere italo-albanese dell'Under 18 trasferito quest'anno in primavera. Culi dovrebbe essere quello che si gioca il posto da numero uno da portiere titolare della primavera, quel portiere titolare che dovrebbe essere comunque il buon Arthur, arrivato dal Brasile, dal Corinthians. Vedremo, è lui il più pronto in questo momento, però Culi è un bel portiere. Fra l'altro si ragionava, leggo dal messaggio di Paolo, può essere uno spunto interessante: se arrivasse l'offerta tu non avresti la forza di dire prima trovo il sostituto poi ti do il giocatore. Siamo deboli e piccoli da questo punto di vista, al di là della indubbia bravura di Sogliano, questa è la nostra vita attuale, ormai sono anni. Questo è Paolo, vero? Però dipende, c'è una linea di confine che si può anche allargare o restringere, si può anche assottigliare o robustire, fra quella che è un'offerta a cui non puoi dire no, fra quello che è il momento di mercato e quella che è la tua Dezio è un attaccante giovane, 2008 del Verona, c'era già l'anno scorso, venne preso la passata stagione, la stagione prima ancora dalla Ternana. Ecco, ci sono i tempi anche, poi c'è una condizione sine qua non, che è questa. Dezio insomma è abbastanza datato, anche stavo ripensando al messaggio di questo amico, non soltanto del Perugia, il giocatore è anche molto molto bravo, incrociato al Padova in Serie C quando non era più però il Dezio dei tempi belli. Dicevamo di quella che è la questione del mercato, ripeto, l'offerta sì, bisogna vedere uno se arriva, due che offerta è, e poi capire i tempi. Abbiamo detto quanto la proprietà abbia, non dico imposto, però abbia suggerito a Sogliano, o per certi versi dato a Sogliano una soglia di plusvalenza da fare in questo mercato, che è quella dei 30 milioni. Poi non è che 29,99 non sono abbastanza e 30,01 sono troppi. Bisogna comunque cedere dei giocatori. Con Bella Coccia hai fatto, con Evareg hai fatto, con Lambord hai fatto, il resto è Belgali, e poi si capirà dopo Belgali che resta. Tutto qua, questo è un po' il piano del Verona. Fra l'altro è un piano che forse non tiene conto, quello dei tifosi, da parte dei tifosi o di chi giustamente può pensare che magari Castanossa avrà lo stesso potere assolutamente minimo che aveva nel Verona di Zanetti, che Suslo non sarà poi questo grande fattore in Serie B. Abbiamo quasi escluso dalle rotazioni, ma l'abbiamo fatto anche in maniera piuttosto superficiale, o meglio io, nel senso, così come tanti, no? Ho pensato che Serdar avesse bisogno di chissà quanto tempo per tornare ad essere parente stretto del vero Serdar. Non è che lo sarà domani, diventerà domani il vero Serdar, però comunque ha già iniziato a correre, qualche segnale positivo c'è stato, c'è questa anche fortuna fra virgolette, anche se poi diventa difficile pensare che Serdar possa essere preso da una società che investa su un giocatore più giovane, non più giovanissimo, su cui ha investito già a sua volta il Verona. Quindi il Verona se lo tiene, e non soltanto perché i tempi di recupero effettivo, di pieno recupero di Serdar, andranno certamente oltre quelli che sono i tempi e le scadenze del mercato di fine agosto. Quindi Serdar può essere un giocatore di grande qualità per il Verona quando sarà il vero Serdar, poi certamente non alle prime partite, però è un grande valore aggiunto. Castanos sarà un giocatore importante, così Barone, che sicuramente darà più potere a Castanos rispetto a quanto non ne avesse con Zanetti. Il resto è tutto da plasmare, però, perché poi c'è anche la trascuratezza di fondo in questi casi, nel periodo di mercato, nel periodo di ritiro, di pensare che tutto quanto sia semplicemente legato al mercato, a chi arriva a Folgaria e chi da Folgaria va via. La verità è che comunque c'è una squadra che sta assemblandosi, una squadra anche promettente, senza dover in questo momento dare dei grandi giudizi. Tra l'altro questa sera alle 21 in piazza Marconi a Folgaria c'è la festa con i

0: tifosi, quella festa rinviata giorni fa per naturalmente il rispettoso silenzio nei confronti della scomparsa di Osvaldo Bagnoli. Quindi questa sera Folgaria, chi naturalmente già Folgaria già pronto, quasi starà cenando, ma sono pronto ad andare in piazza Marconi, ci sarà Baroni, ci sarà un po' tutta la squadra, la solita passerella davanti ai tifosi nella piazza di Folgaria. Fra l'altro, per quanto riguarda pensiero sul settore giovanile, c'è anche l'amico che dice: San Marco, che fine ha fatto? Chi sarà il nuovo allenatore del Verona Primavera? Vabbè, l'allenatore è Pavanello, questo l'abbiamo già detto tante volte, il suo vice Emanuele Spinale. Fra l'altro abbiamo detto di Desio, dell'attaccante che ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il Verona sta cercando per un attaccante, sta cercando un attaccante che possa fare il Vermesano, non il Vermesano, ma comunque possa diventare una prima scelta. Desio è bravo, però nel 2008 si cerca un attaccante 2007, uno che possa avere possa dispensare maggiori garanzie rispetto a Desio. Fra l'altro, in un reparto in cui non sai quello che ti arriva da Casagrande, perché Casagrande sì, ha vinto il campionato under 17 con l'Italia, campione d'Europa, tutto quello che vuoi, però bene o male è un'altra categoria. La Primavera, ci sono anche giocatori del 2007, c'è un'altra qualità, non è semplicemente l'under 17. L'anno scorso lui in Primavera ha giocato pochissimo, non ha fatto gol, insomma è stato molto in disparte. Poi, per carità, era molto impattante nell'under 17, soprattutto in tandem con Eva Regba. Però a Casagrande si chiederà intanto di ampliare quello che è il suo bagaglio offensivo, che è piuttosto, non dico limitato, però circoscritto a pochi movimenti, anche se quello che fa lo fa bene. Ci sarà grande aspettativa per Zanin, che è il grande talento della classe 2009, e poi capire quello che sarà quel grande rebus che è stato a Cale l'anno scorso, bene nella prima parte di stagione, male nella seconda, in cui si è assolutamente straniato, in cui ha fatto un po' il Leao milanista, insomma quello, la versione non esattamente più luccicante, prendendosi grandi pause, non incidendo quasi mai, a volte facendo quasi a spettatore. È un Verona che però deve insistere su Cale, perché comunque è costato Cale, non tantissimo, ma qualcosa è costato, quindi inevitabilmente il Verona ha delle così aspettative logiche e ovvie nei confronti di Cale. Vedremo. L'altro ieri non ho visto differenza fra chi prende 30.000 euro al mese e chi prende li prende in un anno da parte di Maurizio. Lo so, si può dire che è precampionato, si può dire che è calcio di luglio, è un po' la verità, devo dire. Può essere una verità relativa, quella di dire c'erano le gambe pesanti, si è fatta seduta anche al mattino, si è lavorato sulla forza, abbiamo benissimo su cosa si lavora, non siamo preparatori atletici, però è chiaro che ci sono delle tabelle che vanno in questo momento in una direzione e in un'altra, in una direzione tecnica, in una direzione ovviamente fisica, e nella direzione tecnica ci sono delle basi che devono semplicemente essere fissate senza quell'alto ritmo che verrà strada facendo. Quindi tutto naturale. Poi non so, il margine e il confine fra la brutta prestazione con la Virtus per il semplice 2-1 fra virgolette e quello che mancava semplicemente per una questione di brillantezza. A proposito di Virtus oggi ha chiuso con Mohamed Rabas, ricorderete, è stato anche al Chievo, al Chievo di De Paoli, al Chievo di Confenti, al Chievo di Emanuel Vignato, è stato in interregionale un po' ovunque, a Triese così come in altre piazze, è stato al Mestre nell'ultima stagione, ha firmato oggi per la Virtus, è ufficiale per lui il contratto di un anno. Edmundson, vorrei avere il poster in camera, io no, però insomma, vabbè, sono questioni di gusti, però vabbè, insomma, capisco, è stato uno dei migliori da gennaio in poi. Moschera, Livramento, Sar, poca roba in attacco anche per la B, secondo te, da parte di Ale? Bisogna capire, la B è un altro livello, un livello inferiore. È chiaro che un Sar discreto può fare la differenza in Serie B, resta da capire quante scorie siano rimaste a Sar rispetto alla scorsa stagione. Livramento è un giocatore che a Baroni piace, Livramento potrebbe restare, credo che Moschera avrà mercato comunque all'estero, soprattutto nelle Americhe, vedremo. Per le punte ne parleremo soltanto a fine mercato, non credo che ci siano grandi sconvolgimenti da qui a Ferragosto. Poi capisco che tanti vivano di mercato, noi per fortuna credo abbiamo raggiunto quell'equilibrio sul mercato che ti permette di arrivare comunque giusto, magari qualche volta anche in anticipo, però senza doverci comunque riempire trasmissioni come se Sogliano in questo momento stia semplicemente pensando al mercato. Ci sta pensando in maniera così discreta, ci sta pensando in maniera conseguenziale a quelle che sono anche le esigenze del momento, quindi di campo, e quindi questo è. Per il resto è tutto il lavoro di campo, è tutto naturalmente nelle mani di Baroni, nel 4-2-3-1 e in tutto quello che riguarda semplicemente il costruire una squadra, che poi si possa dire ne cambieranno di giocatori, sì, non tantissimi, su questo ovviamente ci fidiamo di quello che ha detto Baroni, con questa digressione possibilissima di un giocatore magari a sorpresa che possa uscire perché ti arriva la richiesta che non ti aspetti in questo momento. Questo semplicemente. Oggi la presentazione di Kolarč ha fatto una bella impressione, molto, molto sincero. Vedremo, coppie con Edmundson in questo momento. Chiaro che bisognerà capire anche l'adattabilità di Solskjaer nella difesa 3. È chiaro che si cambia tutto, perché adesso giocatori più veloci, perché giochi a 2, non è giocare a 3, quindi ti serve velocità, ti servono giocatori diversi. Non so se Corradi possa essere da difesa 2, più da posizione rispetto al calabrese, più adrenalinico, al di là del fatto che Calabrese ha un vissuto maggiore, chiaramente con Virtus in C e con Carrarese soprattutto in B, con Corradi che è uscito soltanto per fare la C con il Trento, poi qualcosa credo possa arrivare. Vedremo a destra Oyegoke, è chiaro che non ci sarà Belgali, capiremo strada facendo. Cerboni prima punta, non ho capito, non un esterno d'attacco che punta, un uomo di sinistra, no? Uno che parte da sinistra poi s'accentra, non ho capito come lo vedi Acerbo per la categoria. Acerbo adesso sì, questo è Alessandro che chiede, può essere Acerbo, è chiaro che è un 2007, è chiaro che ha 19 anni, chiaro che direte voi Cubarsì e Yamal hanno vinto il mondiale, però non è questione del calcio italiano, non è colpa di Cerbone, non è questione di chi ha fatto giocare Cerbone in Serie C, chi ha fatto giocare Cerbone in Serie B, evidentemente perché Cerbone meritava la Serie C, vedremo se si meriterà una B, vedremo se meriterà soprattutto una Serie B di alto livello come quella che vuole giocare il Verona. Semplicemente questo, insomma, senza troppo in questo momento pensare a chissà quale grande digressione di mercato nel fine settimana. Vedremo se ci sarà la stretta finale per Compagnon, quello sì, è un giocatore bravo, l'abbiamo già detto, ha fatto 18 presenze quest'anno con il Venezia, un giocatore maturo, è uno che ha fatto la Juve Next Gen per 2 anni, ripeto, interfacciandosi con grandi giocatori, con giovani, Yildiz, Yusen, Muamerovic, Ealing Junior, Sule, insomma chi ne ha più ne metta. Juventus che è veramente una catena di montaggio impressionante per quello che è stato il suo produrre con la Under 23, ce ne sono tantissimi altri di giocatori, Miretti, De Winter, insomma veramente una infinità. Quando tornerà fuori gioco Alessandro? Torneremo il 17 di agosto alla faccia della scaramanzia, torneremo il giorno dopo la partita con l'Entella, torneremo per quella che sarà la settimana che ci porterà poi a Verona-Ascoli e poi naturalmente andremo a regime col Padova, con le altre partite, con i soliti orari, con le solite voci, con le solite interconnessioni. Anzi, ne approfitto fin da ora per ringraziare tutta la redazione sportiva dell'Arena, da Francesco Arioli, Gianluca Tavellin, Riccardo Verzè, Luca Mazzara, naturalmente al caporedattore Luca Mantovani, a Marzio Perbellini, alla redazione di Telearena, da Davide Cailotto, al nostro Alessio Facincani, a tutti quanti quelli che hanno davvero contribuito perché questa trasmissione continuasse ad essere assai fortunata, perché comunque più da 25 anni in onda, lo stesso orario, con le stesse frequenze, insomma quando la continuità, mi viene da dire, fa la differenza. Leggo commenti entusiasti, altri deprimenti. Come ci vedi attualmente? Da promozione e salvezza o metà classifica? Questo è Alex. Bisognerà vedersi all'inizio del campionato, bisognerà vedersi fra un mese. Il Verona sarà una squadra come rosa fra le prime. Sarà una rosa che sarà sulla linea del Palermo, sarà sulla linea della Cremonese, sarà sulla linea del Pisa. Questo sicuramente, c'è quel paracadute che non può non essere un fattore per i 25 milioni che avrà il Verona, anche piuttosto presto. Ma al di là di questo, c'è anche una necessità di rimbalzare il prima possibile verso la Serie A, verso quella Serie A che ti dà ricchezza, che ti dà contributi, che ti dà tanto altro. Complimenti a chi è diventato da poco direttore sportivo, come Maria Ionita, ex centrocampista del San Zeno, adesso a San Giovanni Lupo Toto, così come Mattia Bergamaschi, ex giocatore delle giovanili del Verona all'Ambrosiana per tanto tempo, adesso al Campo d'Arsico. Fra l'altro, sapete chi ha preso Bergamaschi? Ha preso Samuele Longo, ricorderete, l'attaccante dell'Inter, quello che vinse la Coppa dei Campioni con la Next Gen, con l'Inter, dei Bessa, dei Crisetti, che insomma di tanti ottimi giocatori. C'era Bolzoni con quella gara contro l'Ajax a Londra davanti a Moratti, credo al White Hart Lane. Arrivò baldanzoso, devo dire, Samuele Longo, disse nella prima conferenza stampa: voglio giocare nel Liverpool. Non è andata esattamente così la sua carriera, di fatto un classe 92, così si stacca dal professionismo. Qui l'anno scorso nelle serie minori spagnole e giocherà per il Campo d'Arsico, ambiziosa società di Serie D. Andare in A ma vincere con il Vicenza andata e ritorno, questa è la condizione da parte di questo amico. Ciao Ale, la trasmissione TV quando tornerà, Maurizio Di Bergamo, insomma siamo in fase di riallestimento palinsesto, insomma di comunque riunioni, quindi vi diremo il prima possibile. Ultimo messaggio della stagione, questo è Paolo per augurarvi buone ferie. Quando sarà? Preparati che l'anno prossimo, fra facili entusiasmi e tremende delusioni, avrai di che divertirti con noi, come sempre, e credo come sempre sì, da parte di Paolo. Arriva anche questo amico, sì, Jacopo Desi 92, sì, adesso ha smesso, sì, è collaboratore dell'area tecnica dell'Arezzo, ci informa questo amico dell'Arezzo, anche di Aniello Cutolo, che è direttore sportivo dell'Arezzo, l'Arezzo di quel simpaticone di Cutolo, Arezzo neopromossa in Serie B. Attenzione all'Ascoli, la prima partita con l'Ascoli, perché l'Ascoli è veramente una squadra forte. Buone vacanze gialloblu da parte di questo amico, buone vacanze gialloblu, virgola, Alessandro, quindi è per me, insomma allargo il buone vacanze a voi tutti. Ci sarà chiaramente l'informazione sportiva di Telearena con trasmissioni dedicate, speciale calciomercato. Naturalmente continuate a seguirci anche sulle nostre pagine social. Ho i brividi, veramente, ve lo giuro, come ce li avevo quando ho ascoltato questo minuto e 42 di Roberto Tricella sull'altare durante la messa per il funerale di Osvaldo Bagnoli. Vogliamo chiudere così, per rispetto nei confronti del mister, per ricordo nei confronti di Bagnoli, e per così testimoniare ulteriormente e trasmettere ulteriormente la leggendarietà di quel gruppo, di quei fenomenali giocatori, di quel fenomenale giocatore che è stato Roberto Tricella, quel grandissimo uomo che Tricella, che ha riassunto in maniera meravigliosa, assolutamente irripetibile, quello che è stato ed è il pensiero di tutti nei confronti di Bagnoli, la sua dedica, la nostra dedica, il suo tributo, il nostro tributo. Grazie davvero a voi tutti, da Alessandro De Pietro, appuntamento al 17 di agosto, a voi tutti una buona serata, una buona estate, Roberto Tricella e Osvaldo Bagnoli.
1: Mister, grazie. Grazie per averci insegnato che con l'umiltà, il rispetto, il rigore e l'impegno si può vincere sempre nel calcio come nella vita. Con questi valori lei ha costruito una squadra che è diventata una famiglia. Insieme abbiamo realizzato una favola con il sacrificio e la dedizione. Sempre a testa bassa, lavorando in silenzio con le sole nostre forze, ma divertendoci, con la speranza di farcela e con sempre maggior consapevolezza nei nostri mezzi. Lei ci ha migliorato e guidato con saggezza per anni, con il buon senso di un padre, cosa rara da trovare in questi tempi. Ed eccoci qui. Ancora tutti insieme per l'ultimo saluto, con il cuore pesante

0: cuore pesante, ma con lo stesso spirito giovane di allora, perché anche se diventati grandi ci sentiamo sempre i suoi ragazzi.
1: Così Tricella, c'è poco da dire, c'è poco da aggiungere. Di nuovo, grazie ancora, buona estate a voi tutti da Radio Verona e da tutto il nostro staff e da Alessandro Di Pietro.
2: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
3: Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Compralo subito, è 3x2.
3: Il 3x2 finisce stasera?
5: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che è sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
8: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
9: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
10: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
11: No, no, no, e adesso?
12: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
11: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona. Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it. Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
13: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Play Squeal torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
14: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
15: Chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona.
16: Sono le 20 in punto.
15: Ora esatta, in collaborazione con
17: un riposo conveniente di qualità. solo Formaflex te lo dà.
18: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%.
19: Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%.
18: Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo.
19: Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagna e Legnago.
17: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
18: www.formaflex.info.
15: Verona Top News.
20: Un falso poliziotto è stato arrestato da quelli veri, un trentenne napoletano che con un complice aveva truffato un'anziana nella sua abitazione. È accaduto ieri pomeriggio dopo una segnalazione di due uomini che si aggiravano con fare sospetto tra le abitazioni di via Marsala. Gli agenti delle volanti hanno individuato in via Nievo un uomo seduto su una panchina e lo hanno controllato. Il trentenne, agitato, senza documenti, ha fornito diverse generalità, nessuna delle quali corrispondente nella banca dati, ed è scappato. Ai Giardini Lombroso ha scavalcato una recinzione ed è scivolato nel fossato. Nei pressi del punto di caduta gli agenti hanno recuperato il borsello con dentro numerosi gioielli in oro e argento, soldi e un biglietto ferroviario per la tratta Napoli-Verona acquistato ieri. Poco prima una donna di 77 anni aveva contattato le forze dell'ordine per un furto commesso nel proprio appartamento in via Dandolo da due uomini qualificatisi falsamente come poliziotti entrati in casa con il pretesto di dover controllare, a seguito di alcuni furti commessi in zona, gli oggetti preziosi custoditi in casa. Mentre uno dei due la intratteneva in un'altra stanza, l'altro rovistava nei cassetti della camera, impossessandosi di monili di sua proprietà, riconosciuti poi dalla donna e restituiti. L'arresto è stato convalidato, l'uomo è in carcere, i poliziotti ora cercano il complice.
21: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
15: Radio Verona Notizie.
20: Ben ritrovati da Silvia Beltrami. Dopo la recrudescenza di furti e spaccate in centro storico, il prefetto Martino convocherà il comitato per l'ordine e la sicurezza chiesto dall'assessore Zivelonghi la prossima settimana per valutare il problema e fare soprattutto il punto anche sulle indagini in corso da parte delle forze dell'ordine. Prefetto e questore però concordano nel dire che il presidio del territorio c'è. Ascoltiamoli.
22: Vuol dire che il controllo del territorio comunque esiste, è assiduo e ovviamente noi non abbiamo come capacità predittive per poter essere presenti prima che succedano i fatti, anche se però la prevenzione, come sappiamo, è un'attività sicuramente meritoria, ma che sfugge però alla misurazione. Ma io sono sicuro, e penso che anche i cittadini debbano riconoscerlo, che pur non avendo un numero preciso, ma moltissimi atti criminali siano stati sventati proprio dal controllo del territorio. Ma, chiaro, Verona è una città importante. E come le tutte le città importanti e grandi, chiaramente soffre anche di una parte di atti delinquenziali che però devono essere gestiti e contenuti.
23: Non è vero che ci sono pochi controlli, diciamo che la prevenzione sconta il limite che quello che non accade non è reso noto, per cui dire che ci sono pochi controlli, insomma, non credo che renda giustizia all'attività che viene fatta dalla Polizia di Stato né dalle altre forze dell'ordine.
20: Due arresti e un altro colpo inferto alla rete dello spaccio di droga nella provincia scaligera, il risultato dell'operazione dei carabinieri avvenuta a San Bonifacio. A finire nei guai due uomini noti alle forze dell'ordine, un 58enne italiano e un 33enne albanese, nella cui auto sono stati trovati 2 chili di cocaina. A casa del 58enne la somma di 37.000 euro, presumibilmente provento della vendita della droga. I due sono stati arrestati, il giudice ha convalidato l'arresto e si trovano in carcere. La rondella delle Boccare, uno dei baluardi del Cinquecento più interessanti e meno conosciuti della cinta magistrale, costruito dalla Serenissima Repubblica di Venezia, ha finalmente un nuovo ingresso autonomo e accessibile. Un punto di cerniera tra Santo Stefano e Valdonega, tra l'altro molto panoramico, dal quale si entrava solo attraverso l'area di pertinenza di una scuola. Ora il Comune di Verona sta cercando chi possa gestire e programmare l'apertura per le visite guidate. La parola alla vice sindaca Barbara Bissoli.
0: La rondella delle Boccare è un'accessibilità da via del Terraglio autonoma, con un percorso di avvicinamento alla parte emergente della rondella e poi alla parte ipogea, che è davvero un luogo straordinario, unico nel panorama monumentale italiano, un'opera rinascimentale del periodo della Serenissima che si rifà addirittura ai mausolei romani.
20: Una convenzione per l'attività continuativa di donazione del sangue è stata firmata questa mattina in ospedale dal direttore generale dell'azienda Paolo Petralia e da Andrea Turco, presidente di Donatori Nati. In contemporanea una trentina di allievi, agenti della Polizia di Stato, ha donato il sangue. Sentiamo allora proprio il presidente di Donatori Nati, Andrea Turco.
1: Raccogliamo una indicazione del capo della Polizia che ci ha invitato a fare una raccolta straordinaria, perché nei mesi estivi, luglio e agosto, sappiamo che le persone, perché vanno in vacanza o per altri impegni, non donano, e quindi c'è un forte calo delle donazioni.
2: Bello vedere questi ragazzi, no? Giovanissimi.
1: Questi ragazzi sono meravigliosi, perché è già la seconda volta che vengono a donare e si sono sempre resi disponibili fin da subito.
20: Giornata di attestati per i 230 ragazzi e ragazze che hanno partecipato all'ottava edizione di Ci sto a fare fatica, giovani che si sono messi a disposizione della comunità per la cura dei beni comuni, un progetto che l'amministrazione porta avanti da anni in sinergia con le 8 circoscrizioni e con il supporto di alcuni sponsor, e che racconta la storia di ragazzi dei nostri quartieri che si mettono a disposizione e si attivano con voglia di fare, energia e sensibilità, in controtendenza rispetto alla narrazione che spesso si sente fare proprio dei giovani. È tutto, grazie per averci seguiti, a risentirci.
5: Meteo.
24: Anche per domani ci attende una giornata con cielo sereno poco nuvoloso, la temperatura massima domani sarà di 30 gradi, la minima di 19.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
25: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
26: Radio Verona.
5: Radio Verona Flashback.
27: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war, but it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: sì.
1: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la All Be Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena profumo di pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
2: Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: www.titospec.it.
10: Cosa fai, tesoro?
9: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
10: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
9: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
11: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
12: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Kerry Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre Teheran avrebbe respinto un cessate il fuoco mediato dall'Iraq. Intanto gli Houthi dichiarano che i ribelli non stanno bloccando il traffico attraverso lo strategico stretto di Bab al-Mandeb. Il presidente da Silva ha promulgato la legge che mette al bando la produzione e la commercializzazione del foie gras in Brasile. Il provvedimento prevede il carcere da 3 mesi a 1 anno per i trasgressori. Dura la reazione della Francia, primo produttore mondiale, che parla di una possibile violazione dell'accordo UE-Mercosur. La corte d'assise di Busto Arsizio ha condannato all'ergastolo il 58enne Vincenzo Gerardi per l'omicidio della moglie Teresa Stabile, uccisa il 16 aprile 2025 nel cortile del complesso residenziale di Samarate, Varese, dove la coppia separata viveva in appartamenti distinti. Uno condannato a 8 anni di reclusione, l'altro assolto, è la sentenza pronunciata dal giudice del Tribunale di Asti al termine del processo con rito abbreviato, in cui 2 automobilisti, entrambi alla guida di altrettante Porsche, erano a giudizio per l'incidente dell'11 dicembre sull'autostrada Asti-Cuneo, in cui perse la vita la 20enne Matilde Baldi. Formula 1, Ferrari da sballo in Ungheria, Hamilton chiude la seconda sessione di prove libere al comando, mentre Leclerc era stato il più veloce dell'FP1. Charles archivia il venerdì con il secondo crono, poi Norris e Verstappen. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La gamma di salviettine Fresh and Clean è scontata del 30%, ideali per tutte le diverse esigenze di igiene personale. Trovi in offerta anche le eco ricariche di saponi liquidi Fresh and Clean a 1,79€. Pelle pulita e profumata. Quando l'igiene chiama, Fresh and Clean risponde. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449€ fino al 26 luglio, solo da Unieuro.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Radio Verona.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La gamma di salviettine Fresh and Clean è scontata del 30%, ideali per tutte le diverse esigenze di igiene personale. Trovi in offerta anche le eco ricariche di saponi liquidi Fresh and Clean a 1,79€. Pelle pulita e profumata. Quando l'igiene chiama, Fresh and Clean risponde. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Con il sottocosto 1€ abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la Albi Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena profumo di pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Meteo.
3: Anche per domani ci attende una giornata con cielo sereno poco nuvoloso. La temperatura massima domani sarà di 30 gradi, la minima di 19.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona, flashback.

0: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la All Be Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena profumo di pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
1: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
2: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
3: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
4: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Lotto sa di felicità.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Radio Verona.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la All Be Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena profumo di pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Radio Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love. Radio Verona Flashback.

0: racconti.
1: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la All Be Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena profumo di pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
11: Dance Club.
12: The Dance Club.

Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie.

0: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Radio Verona.

0: risparmia.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
1: Dance Club.
3: The Dance Club.

beccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re, vendendoli per denaro.